0: Radio.
1: Can I? Baby? Can I? Baby?
2: Yeah.
1: Can I?

can I? Before I turn the lights on.

0: parte. Buonasera, buonasera, stavo litigando con il pulsante del microfono che sta 2 giorni che funziona male. E qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente, si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta dalle 18.30 alle 19.30, e dopo 2 giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago, sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie a te di esserti prestata a questo che amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora di musica e chiacchiere.
1: Che bello, ok.
0: Quindi così, vediamo come va. E ti presento a chi ci ascolta e non ti conosce. Appunto, tu sei qui perché è appena uscito da pochissimo, il 24 aprile per Carosello, il tuo primo disco tutto in italiano, senza fiato, dopo 3 album in inglese, quindi un nuovo inizio proverbiale importante, e tra 2 giorni salita sul palco del concertone del 1° maggio. E non per mettere il dito nella piaga, ma come stai? Come te la passi?
1: Allora, diciamo che penso sia una delle settimane più incredibili della mia vita, insomma, okay. Iniziare con l'uscita di un disco e concluderla con il concertone, penso sia anche il sogno un pochino di molte persone, sicuramente è il mio. E sono contenta, sicuramente le cose da fare sono molte, variegate, e io voglio farle tutte bene. E

0: che a volte è veramente insomma, un grande impegno, un grande effort ci vuole per fare tutte le cose, o provare a fare le cose fatte tutte bene, però insomma è anche ciò che ho scelto e sono contenta.
1: Beh, che bello. Ma tu eri una ragazzina che veniva a Roma per assistere al concertone da pubblico o l'hai sempre guardato da casa? Hai dei ricordi di concertone?
0: Ma io l'ho sempre guardato da casa, anche perché devo dire che a Roma ci sono venuta sempre e solo per lavoro, non l'ho mai visitata, però vorrei, infatti perché è una città
1: Prossima
0: bellissima.
1: volta.
0: Eh sì, la prossima volta, anche stavolta va così. E quindi sì, sempre dal divano di casa, prima con mio papà, mia nonna, però bello anche da lì, devo dire.
1: Sì, molto comodo. Io anche da romana devo dire, comunque sono andata molto poco nella mia vita. Perché ho la pressione bassa? È una buona scusa questa? Cioè faccio un po' fatica a stare tutte quelle ore sotto al sole, sono
0: Sì,
1: anziana,
0: no, ma
1: fragile.
0: ci sta, ma ci sta, ci sta, ci sta. Sono contenta comunque, insomma, la folla è sempre carica e calda, quindi insomma è bello anche poterlo vedere dal divano perché insomma comunque mi sembra che il pubblico sia numeroso sempre,
1: Sì,
0: ecco.
1: sì, sì. Senti, andiamo subito ad ascoltare un bel pezzo dal tuo disco appena uscito e poi continuiamo con la nostra conversazione. Andiamo ad ascoltare Bene da sola.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Sono qui con Birth, il tuo vero nome, e Alice Bisi. Ti posso chiamare Alice?
1: Ma certo, per piacere, chiamami Alice. Okay, cioè, chiamami come vuoi, insomma, però Alice va benissimo.
0: Perché poi viene quella cosa un po' performativa di pronunciare Birth con inglese perfetto. Birth, sì. Che mi sento patetica, e quindi per favore.
1: Sì, no, ma figurati, io capisco che poi me lo sono scelto questo nome, giustamente, mi piace anche tanto, e mi piace avere sempre un pezzettino di New York con me. Anche adesso che canto in italiano, però sicuramente sì, io sono qui. Ah, ciao, io sono Birth. E poi dopo
0: fa un po' ridere. Sì. Si era quell'effetto un po' VJ di MTV, che quando ero piccola mi ricordavano queste pronunce estreme. Ma ecco, a proposito di lingue, tu mi servi su un piatto d'argento, la prima domanda che io ti volevo fare, cioè a livello di scrittura, di ispirazione, questo è il tuo primo disco ufficiale tutto in italiano. Come cambia? Cosa cambia per una cantautrice? Lost in Translation magari non c'è più, non lo so.
1: Cambia tanto, e il processo poi di reimparare a scrivere in italiano per me è avvenuto in 2 anni.

0: devo dire, cioè non è stata una cosa così immediata. L'inglese è una lingua che parlo, che sento mia in modo molto viscerale e allo stesso tempo, però, io fai conto, quando mi sono trasferita a New York, che sono sempre stata super esterofila, cioè tipo dalle medie, no? Quando ho scoperto MTV, ho iniziato ad ascoltare solo musica in inglese, e trasferendomi a New York, invece, ho iniziato ad ascoltare solo musica in italiano. Ma io ora ti parlo, ora proprio non solo, ma veramente tanta, tanta musica in italiano. E Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, l'ho ripresi. Secondo me un pochino per nostalgia, un
1: Beh,
0: pochino
1: sì.
0: per volermi sentire più vicina a casa. E quindi poi, da un lato c'è stata questa cosa, io scrivo in freestyle, quindi io la parte musicale, diciamo, insomma, inizio ad armeggiare un pochino, magari faccio il beat, magari suono, strimpello la chitarra, poi faccio partire, insomma, faccio partire, mi faccio partire da sola e faccio uscire le cose dalla mia bocca, non ho tanto controllo di ciò che esce fuori. E è successa questa cosa curiosa per cui io, scrivendo magari il brano in inglese, o volendo magari scrivere il brano in inglese, iniziavo però ad metterci delle frasi in italiano. Quindi ho scritto questo pezzo brutto, se posso dire, metà in italiano, metà in inglese. E poi ho detto: caspita, voglio provare veramente a scrivere un brano in italiano, vedere come mi sento. Perché non lo so, dicevo, caspita, ma quindi, ma chissà se riuscirò. L'ho scritto, mi ha emozionato molto. Il brano, fra l'altro, è Senza fiato, che è la title track del disco. Non sapevo ci sarebbe stato un disco e non sapevo
1: E quindi
0: che avrei.
1: è rimasta la
0: È
1: canzone
0: rimasta la
1: poi.
0: canzone, è rimasta invariata
1: Bellissimo.
0: fra l'altro a livello testuale, le altre ci ho lavorato molto. Mi è uscita di getto proprio così. E che cos'è? Che, diciamo poi a livello di differenza tra le due lingue, quando poi ho iniziato a. Anzi, ho continuato a scrivere perché ho detto: ok, caspita, mi piace, forse voglio continuare a esplorare anche altre sonorità. Ho scritto bene da sola il brano che abbiamo appena sentito. E la cosa, diciamo, che ho notato subito e che mi ha fatto notare Veronica più con cui ho lavorato tanto ai dischi, che mi ha insegnato tantissimo, è il fatto che, per esempio, io magari avevo un'immagine che però era un'immagine molto grande. Intanto, ovviamente, la prima cosa che ho capito dell'italiano, reimparando a scrivere, è il fatto che l'italiano necessita di immagini per esprimere l'emotività. In inglese, no, c'è la parola to feel,
1: Sì,
0: feeling.
1: sì, sì.
0: In italiano, feeling, c'è emozione, c'è sensazione. Feeling, secondo me, raccoglie entrambi questi termini in un modo che in italiano non c'è, che almeno io non ho trovato.
1: Il sentire italiano ha più
0: Sentire, I
1: sfumature.
0: feel, cioè dire I feel questa cosa è diverso da dire io sento, secondo me,
1: Sì.
0: proprio a livello di sfumatura. E quindi cosa devi fare? Quindi devi prendere le persone, le devi mettere nella stanza insieme a te, nella stanza del tuo cervello, nel tuo cuore, nella tua cassa toracica, e raccontarglielo tramite immagini. E una volta che racconti, inizi a usare le immagini, poi c'è anche il discorso di quanto grande sia un'immagine, no? C'era questa cosa, Veronica, appunto, che ha lavorato i testi con me, magari io le mandavo questi freestyle e poi lei mi sottolineava, cioè, guarda, questa frase è troppo grande, cioè è troppo generica. E
1: Ma è fantastico,
0: invece.
1: è una sorta di editor dei testi.
0: Sì, spacca,
1: È
0: Veronica.
1: interessante perché non mi capita spesso di sentire questo tipo di metodo.
0: Sì, questo è il modo in cui abbiamo lavorato a tutto il disco, a parte Senza fiato, appunto, che è il suo mondo, diciamo, è una cosa venuta di getto così. Proprio per cercare di non sprecare neanche una parola, cercare veramente di dire al meglio quello che volevo dire per ogni brano. Poi ogni brano è diverso, ogni brano è un pezzo di consapevolezza diversa per me. Sono cresciuta tanto scrivendo questo disco. E quindi sì, le immagini, diciamo, devono essere sempre, cioè non devono essere, però a mio avviso sono molto più efficaci quando sono piccole e personali. È
1: Sì.
0: come se in un certo senso diventassero più universali, più personali sono, e quindi è stata una grande sfida per tante ragioni.
1: È interessantissimo perché, ripeto, da come mi racconti, la scrittura di questo disco è quasi più un metodo proprio da narrativa, da romanzo e mi affascina sta cosa
0: Bello.
1: qui. E adesso, allora, prima di procedere con la nostra conversazione, perché ho un sacco di domande da farti su questa questione linguistica, Italia, Stati Uniti, comunque andiamo ad ascoltare un cantautore italiano che mi sembrava cadesse proprio a fagiolo in questo discorso di recupero.

recupero anche un po' della tradizione italiana, che è forse un po' didascalicamente Franco Battiato, però insomma gli si vuole bene, con Sentimento Nuovo da La Voce del Padrone del 1981.

0: Franco Battiato per la prima volta sulle frequenze digitali di Wunderkam, mi sono resa conto che non l'avevo mai messo e l'ho scelto oggi come il cappello di Harry Potter, come traccia che potesse essere affine alla conversazione che sto avendo con Alice in Arte Birth. Ti piace Battiato?
1: Ma sì, in realtà questo disco in particolare l'ho veramente scoperto qualche mese fa, perché...

0: Ho fatto un'esibizione e dovevo portare una cover, e la cover è stata Segnali di vita, proprio di
1: Ah,
0: questo
1: ecco.
0: disco, un brano bellissimo.
1: Bellissimo,
0: Cioè,
1: sì.
0: mi è stata data questa cover. In realtà io non mi sarei mai voluta misurare con Battiato perché lo trovo veramente immenso. Però devo dire che mi mancava un po', e invece ho scoperto una bellezza e una sensibilità, un gusto anche molto italiano che invece in altre canzoni non avevo percepito. E infatti in Segnali di vita, per esempio, c'è questo arrangiamento con gli archi veramente pazzesco che mi fa.
1: Rosalia di
0: Ma
1: Lux.
0: no, ma più proprio Ennio
1: Sì,
0: Morricone, cioè,
1: sì.
0: capito? No, bellissimo, vabbè.
1: Ed ecco, tornando alla questione identitaria culturale, questo oceano tra Italia e Stati Uniti, qualcosa di cui stavamo parlando mentre eravamo fuori onda è l'ironia del fatto che tu ti sei trasferita a New York, più precisamente a Brooklyn, nel marzo del 2020, esattamente un giorno prima che chiudessero i confini del paese. E io che mi
0: Sì.
1: lamentavo che mi ero appena trasferita in Giambellina a Milano, c'era qualcuno che stava peggio di me. E, no, appunto, scherzi a parte, la domanda parte da una banalità che è perché sei andata lì e continua con una seconda domanda un po' per farmi gli affari tuoi, che è perché sei rimasta, cosa ti ha poi fatto rimanere per tutti questi anni lì?
0: Allora, io la prima volta che sono stata a New York. Sono rimasta veramente folgorata. È stato nell'estate del 2018, ho fatto un piccolo tour da sola in giro per gli Stati Uniti e la prima tappa era Williamsburg, un posto a Brooklyn, e non avevo mai percepito un'energia così carica di creatività e di cultura come in un posto come New York. Non mi era proprio mai capitato e mi sono sentita molto a casa. Tanto che poi, quando ho avuto la possibilità di registrare il disco con Carosello, abbiamo deciso di farlo proprio a New York. Lì ho iniziato il disco, un disco che è 2 dischi fa, in realtà, che si chiama Wow, che è uscito poi nel 2020. E durante il lavoro su questo disco io ho conosciuto uno dei miei più grandi collaboratori che ha lavorato anche a questo disco come mixing engineer e mastering, che si chiama Robert Dorsey, LB. E lui mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto fare da assistente negli studi più belli di New York. Ho fatto da assistente in studio con HER,
1: Ah,
0: con cui lui poi ha vinto il Grammy,
1: no,
0: quello stesso
1: infatti.
0: anno, e ho iniziato a farmi un sacco di amicizie. E mi sono anche innamorata. Diciamo, facendo un po'
1: Aiuta.
0: un flash forward di questa cosa qua, proprio a marzo 2020 usciva il mio disco. Quale città migliore per presentarlo se non New York? Ho fatto una festa, perché ancora, diciamo, il Covid era proprio inizio, ancora il Covid non era chiaro cosa fosse o se ci fosse, e subito dopo sono stati chiusi i porti, cioè praticamente seriamente la giornata dopo è stato chiuso tutto, con tutte le varie conseguenze. Io però ero lì con i miei amici, con persone che facevano arte, innamorata.
1: Eh beh, ma che tornavi a famiglia
0: E
1: mia?
0: quindi ho detto: caspita, ma se io torno in Italia, chissà quando tornerò. E quindi sono rimasta, mi sono sposata e niente, sono rimasta con grande gioia di mia madre, ovviamente, che era lì dall'altra parte del mondo, che diceva: ma davvero, ma perché? Ma come? E io poi, per discorsi burocratici, non sono potuta tornare per altri 2 anni e mezzo a casa in Italia, perché il processo della green card
1: Ah.
0: è molto lungo
1: Certo, sì.
0: e non puoi proprio lasciare finché non hai il permesso di viaggio. Ed è stato veramente surreale, veramente tutto surreale. Penso che se avessi dovuto sceglierlo, non lo so se l'avrei fatto con questa leggerezza. Mi sono capitate le cose e io ho preso decisioni mentre capitavano. Sono contenta di aver fatto questa esperienza e sono contenta anche di essere rimasta. Adesso stare molto in Italia, devo dire però che mi piace molto, cioè, anche perché trovo che New York in questo periodo sia cambiata tanto, in questi, diciamo, ultimi 6 anni in cui ho vissuto lì, e vedo tanto, tanto fermento, quasi un po' la stessa energia che percepivo a New York nell'industria musicale italiana di adesso, indipendente.
1: Sì, è vero.

0: E quindi mi piace questa cosa, sono contenta.
1: Beh, adesso ce l'hai la green card, volendo poi andare
0: Adesso io ho
1: avanti
0: il
1: e indietro.
0: passaporto americano.
1: Ah,
0: Io
1: beh,
0: sono cittadina
1: allora
0: adesso. Sì, sì, sì.
1: torni quando vuoi.
0: Sì,
1: No, però
0: sì.
1: è interessante perché sembra veramente che ci abbia messo un po' lo zampino il destino. Ora, non so se tu credi in queste cose, però che quasi tutto ti abbia trattenuta lì, per qualche ragione devi stare a New
0: Io
1: York.
0: ci credo in queste cose. No, poi, nel senso, alla fine, che sia stata una mia decisione o che sia stato il destino, un insieme di queste, alla fine è la strada che ho percorso e che mi ha portato a un disco come Senza Fiato, che veramente ha tanta New York dentro. Pur essendo in italiano, penso che sia il disco con più America dentro che io abbia fatto. E quindi sono grata e contenta al destino, alla vita, all'universo, a
1: Al
0: quello che è.
1: caso, a
0: Al
1: chi per
0: caso, ma
1: loro, a
0: chi?
1: chi per
0: Sì,
1: loro.
0: esatto.
1: Andiamo ad ascoltare un gruppo molto interessante di una ventina di anni fa che vengono proprio da Brooklyn, più precisamente Williamsburg, all'epoca luogo in cui la creatività fermentava, adesso un po' meno perché i costi degli affitti si sono alzati. Comunque andiamo ad ascoltare le Are War Simone con A Violent Yet Flammable World.

Le Reward Simone direttamente dal 2006 e da Williamsburg. Io sono qui con Birth per parlare, in realtà è solo una scusa parlare del suo nuovo disco Senza Fiato. Stiamo parlando un po' di tutto, di musica, di New York, di Italia, di composizione. Ed ecco, a proposito, ho letto con molta curiosità e molto interesse

il tuo racconto traccia per traccia di Senza Fiato. E tra tutte le descrizioni, insomma, che hai fatto, quella che mi ha un po' colpito di più è quella del pezzo intitolato Jumanji, in cui tu hai raccontato che è stato ispirato da un guardaroba di 3 metri quadri in cui lavoravi.

0: Esatto.
1: E devo dire, mentre leggevo questa roba, mi venivano in mente anche un po' a livello immaginifico, tipo le fotografie di Nan Goldin, che aveva scattato insomma tra gli anni 70 e 80 a New York. Lei viveva di notte, tutti i suoi amici lavoravano, creavano, facevano cose di notte. E quindi volevo chiederti quanto questa cosa abbia tolto energia alla musica, perché immagino che comunque sia molto faticoso di base in una società come quella statunitense dover comunque sempre rincorrere la mancia, una stabilità economica, ma quanto allo stesso tempo ti ha poi ispirata nella tua musica, perché immagino tu ne abbia viste di cose in quel guardaroba.
0: Ne ho viste molte, devo dire la cosa bella di... fare la guardarobiera è il fatto che il momento più tranquillo che hai è il vivo della serata, perché tutti, magari molti sono già arrivati, nessuno vuole ancora andare via, e quindi tu, io tra l'altro avevo proprio una sorta di oblò sulla sala principale, che aveva il palco, ma soprattutto c'erano tante feste, tanti eventi con DJ, tante cose di questo tipo, anche tipo c'era la serata Bollywood queer, c'era la serata ma veramente di tutto, cioè Afrobeats tutte le settimane c'erano più party Afrobeats, e quindi veramente vedevi, ma c'erano anche cose invece più tipo il brano che hai appena messo, pure più rock, oppure garage, c'erano veramente
1: di tutto, meta.
0: Sì, sì, sì, veramente di tutto, e quindi vedi proprio un pochino tutto il mondo che bazzica intorno a New York, e lo vedi al vivo della serata con le persone super ubriache che insomma vedi le cose incredibili. Sicuramente ha influenzato molto in generale il mio vivere a New York, mi ha aperto gli occhi su una rabbia che io ho sempre provato tanto nei confronti del classismo, nei confronti semplicemente della disparità, ok? E in quanto dicevamo prima, sono della bilancia, io odio la disparità, odio tutto ciò che riguarda questo mondo. E quindi, insomma, se prima magari era una rabbia molto... grezza, mi viene
1: giovanile,
0: da dire,
1: magari.
0: Che non trovava un posto a New York, in una città in cui nel Lower East Side tu hai un blocco sfarzosissimo e ricchissimo, e accanto hai un blocco con le persone che dormono per strada, e vedi questi due mondi che si scontrano e si incontrano in continuazione. È veramente difficile ignorare queste cose, non che io abbia mai volutamente insomma ignorato niente, però ti dà proprio una consapevolezza diversa, perché tocchi con mano veramente gli estremi, veramente gli estremi di questo, poi di fatto dei danni, senza girarci troppo intorno, che io ritrovo nel tardo capitalismo, no?
1: Certo, sì, sì. Beh, di cui poi gli Stati Uniti e New York sono poi anche un po' il
0: certo,
1: simbolo,
0: la capitale, sicuramente.
1: L'accelerazionismo.
0: Sì, sì, sì. Ma io, sì, e quindi sicuramente lavorare al guardaroba, quanto mi ha tolto. Alla fine mi viene da dire, comunque ho scritto il disco, ce l'ho il disco, ce l'ho in mano, è un disco che magari parla anche di cose che le persone della mia generazione, cioè in cui le persone della mia generazione possono ritrovarsi, perché non sono sicuramente l'unica che ha lavorato 10-11 ore al giorno e poi tornava a casa e magari voleva seguire il proprio sogno e sì, lavorava ancora di più, nel senso, anzi, siamo talmente in tanti che questo disco per me è un po' un segnale di fumo anche per questa cosa qua. È però una cosa non sostenibile, cioè io l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo, oddio, l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo. Esatto, già quando ci penso,
1: esatto,
0: capito?
1: Esatto, un mancamento.
0: Per le persone in ascolto sono scivolata.
1: Però qui ce l'abbiamo, volendo, la sanità pubblica, quindi possiamo portare
0: esatto.
1: Pronto soccorso.
0: E però questa cosa anche, insomma, del veramente dover rincorrere le mance e del faticare così tanto ad arrivare a fine mese che tu proprio vedi, paghi l'affitto e c'hai il conto a zero, o a volte il conto a meno 50.

0: avevi
1: Sì,
0: capito
1: sì, sì.
0: tante volte di avere il conto a meno 50.
1: Quasi un videogame sopravvivere in questo tipo di
0: Eh
1: sistema.
0: sì, esatto, anche perché la cosa che a me fa riflettere molto è il fatto che sia veramente solo un gioco di fortuna, che la meritocrazia come la conosciamo noi non esiste più. E magari so che non tutti la pensano come me, e va benissimo. E io sono convinta che magari qualche decade fa fosse più facile arrivare, adesso è solo fortuna, devi essere non solo al momento giusto, nel posto giusto, ma è veramente, non lo so, anche a parità di talento, anche a parità di capacità.
1: No, sono aumentate le variabili e di base accresciute le diseguaglianze, cioè la palissiano, insomma, quindi
0: E
1: anche
0: posso
1: questa
0: dirti
1: storia.
0: una curiosità, tu
1: Vai.
0: sai il gioco del Monopoly com'è che è nato?
1: No, aspetta, dimmi di più.
0: Perché parla proprio di questo e anche nel mio brano Jumanji utilizzo l'immagine, parlando di immagine appunto del gioco da tavolo e del gioco poi del film, insomma, che ti risucchia letteralmente, perché lo trovo molto calzante. Il Monopoly è stato inventato, se non mi sbaglio, insomma, nel tardo 1800 da una donna, fra l'altro non mi ricordo il suo nome, ma spacca, grandissima, grandissimo personaggio, perché lei l'ha inventato per far vedere che il capitalismo non funziona. Cioè era tipo una meme, era un gioco che l'ha inventato come gag per dire: ah, vedi, quando giochi al gioco del capitalismo non puoi, cioè vince solo uno,
1: Sì. E
0: c'è il monopolio e tutti gli altri rimangono sotto, rimangono
1: hanno un
0: fregati.
1: sacco di sfighe, tra l'altro, nonostante l'aver speculato e tutto il resto. Wow, non la sapevo questa cosa. Grande storia, me la rivendo.
0: E poi adesso, sì, ma certo, e poi invece,
1: 100%.
0: capito, è diventato una cosa tipo un gioco da tavolo, ah, grande, giochiamo in famiglia, io ci giocavo sempre da piccola, però effettivamente è stato inventato per quello e se ci pensi ha senso e adesso
1: Mega
0: anche,
1: senso.
0: insomma,
1: Mega
0: si vedono
1: senso.
0: adesso un pochino i risultati.
1: Andiamo avanti tra poco, andiamo ad ascoltare un pezzo della nostra rotazione che è di Disgaccia. Ti piace Disgaccia?
0: Si spacca
1: Spacca,
0: Disgaccia.
1: pure a me piace. E questa non è una canzone su New York, ma possiamo dire su Tokyo. Tokyo Drift, appena uscito venerdì.
2: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza. Mi manchi come Lil Baby e Gunna in un pezzo. O come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me. Andiamo a fare tutto il disco.

Ed eccoci qua, tornati in diretta con Wunderkammer e soprattutto Bert, che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti sulla musica, su New York, sulla scrittura. Penso e spero che questa sia una puntata ascoltata da musicisti aspiranti musicisti, perché ci sono un po' di

0: chicchette. E infatti, in realtà, la domanda successiva che volevo farti è: adesso che insomma sei molto giovane, ma sono passati 10 anni dal tuo esordio, quindi di base sei insomma una professionista del settore, hai iniziato a scrivere, tra l'altro piccolissimo, ho scoperto a 6 anni, giusto? Confermi questa cosa?
1: Confermo.
0: Quindi quanti anni sono di carriera, se consideriamo?
1: No, vabbè, non so se considererei le mie canzoni insomma da piccola, però ho iniziato a scrivere canzoni, diciamo, con la volontà di esprimermi, esprimere la mia emotività, su intorno ai 15 anni, quindi un bel po' di tempo.
0: Ok, quindi beh, un po'.
1: Più di 10 anni, sì.
0: Ed ecco, mi ha colpito una frase che tu hai scritto poi nel post Instagram con cui annunciavi l'uscita di questo disco, che nella sua semplicità effettivamente era potentissima, che è: che fortuna vivere di musica, che non è scontato per niente in un ambiente insomma come quello delle arti, poi in generale riguarda il cinema, la letteratura, insomma è una fortuna poter vivere di queste cose. E quindi la mia domanda è: che consiglio daresti a chi vorrebbe vivere di musica nella sua vita?
1: Ce ne sono talmente tanti che sono poi consigli che darei alla me di 10 anni fa, alla fine. Beh, no? E volevo solamente dire una cosa riguardo che fortuna vivere di musica, perché abbiamo parlato prima, no, di capitalismo, e mi collegherò poi, sì, dopo, sì, anche alla risposta di questa domanda. Io penso che sia una grande fortuna vivere di musica, fare arte, perché ti dà la possibilità di esplorare te stesso, di guardarti dentro, di guardare il mondo intorno a te e trarre le tue conclusioni, no? Ti dà il tempo, se lo puoi fare, proprio di fare questa cosa, che non è per niente scontato, perché diciamo la maggior parte della popolazione mondiale invece lavora 15 ore al giorno, i miei genitori, per dirti.
0: Ma pure i miei, che saluto.
1: Ciao a tutti,
0: papà, i genitori
1: che state lavorando mentre noi siamo qua a parlare.
0: Esatto, beh, bellissimo. Stanno tornando.
1: Esatto, cosa? Esatto. E no, mia mamma sta iniziando adesso, perché sì, lavora nel ristorante. Quindi
0: niente.
1: Neanche lei non staccherà. Esatto. E quindi diciamo che trovo che ci sia, oltre a questa grande fortuna, una grande responsabilità. Io ho determinate consapevolezze, sia a livello emotivo, sia a livello sistemico, strutturale. Ho il tempo di fare queste considerazioni, perché faccio questo nella vita, ma non è per niente scontato. E a me dà fastidio quando si guarda le persone dall'alto verso il basso, che magari hanno idee politiche, idee, insomma, opinioni diverse. E quindi diciamo, per me il consiglio che vorrei dare è quello di sfruttare il tempo a disposizione per chi vuole vivere di musica, a farsi domande, ad essere curiosi, a esplorare il più possibile e a cercare di arrivare ad una verità che possa essere qualsiasi cosa, cioè che può essere veramente qualsiasi cosa, perché poi penso anche che sia la cosa più difficile, ma la cosa più bella, trovare la propria voce.
0: Il proprio sguardo,
1: sì,
0: insomma,
1: proprio
0: è tutto
1: sguardo,
0: collegato,
1: esatto,
0: in un certo senso.
1: Esatto, sì, quindi avere sempre curiosità e voglia di arrivare al centro, al profondo delle cose, e poi di provare a rappresentarlo in modo accurato. Anche, e questo forse è il vero consiglio pratico che mi viene da dare, anche se ci vuole tanto tempo, anche se i ritmi dell'industria musicale non te lo vorrebbero concedere, fare una cosa di qualità, una cosa in cui credi, una cosa che è fatta tutta come vorresti te, ha un valore inestimabile. E se deve aspettare, se il singolo deve aspettare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, se l'album deve aspettare 2 anni, aspetta 2 anni, va bene.
0: Sì, sì.
1: Cioè, poi ovvio che non può passare troppo tempo, perché dopo cambi anche tu con le canzoni che fai, e quindi è importante che quando fai uscire i brani siano ancora freschi dentro di te, però allo stesso tempo devono essere rappresentativi di un qualcosa di vero dentro di te.
0: Sì. Ma tra l'altro, ironia della sorte, il prossimo pezzo che ho selezionato per questa puntata è un pezzo di Frank Ocean, che è proprio secondo me il simbolo di questo ragionamento. Lui, come si dice a Roma, non gliene può fregà di meno,
1: ma
0: esce quando
1: lui. Ma c'ha ragione, ma infatti, cioè, ma lui, a me personalmente, ma a tantissimi altri artisti, lui ha cambiato la vita.

0: Sì.
1: il modo di scrivere. Quindi bravo, Frank Ocean.
0: Vedi, ci ho azzeccato. E questo è un singolo che lui ha fatto uscire nel 2019 e sembrava, ah, mo arriva l'album nuovo. Invece niente, ha fatto uscire questo singolo e poi se ne è proprio allegramente sbattuto. Grande Frank, si intitola DHL, appunto è del 2019.

0: Allora, io non so se voi vi siete resi conto che è partito completamente a buffo, per usare un termine, diciamo, tecnico, e non sappiamo letteralmente cosa sia successo. Sto qui con Bert, ci stavamo interrogando. Una maledizione, un malocchio, un banale glitch tecnico.
1: Chissà.
0: Il bello della diretta.
1: I poteri forti.
0: I poteri forti che ci hanno sentito parlare male del capitalismo. Hanno detto fermate tutto subito. Può essere, forse da oggi diventerò complottista.
1: Ma io posso dire, sono talmente sfigata con la tecnologia che secondo me è tutta colpa mia.
0: No, non dirlo neanche per scherzo, che poi tra due giorni c'è una cosa importante. No, apriamo.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Vedrai. Allora, no, in realtà io mi voglio godere questi ultimi 10 minuti di trasmissione che abbiamo. Devo dire, mi dispiace tantissimo che sia saltato poi a metà il pezzo di Frank Ocean che tanto ci piace. Andatevelo ad ascoltare poi nel vostro privato dopo la fine della diretta. No, in realtà io ti volevo fare poi una domanda sul mondo del clubbing, che tornando poi al nostro discorso un po' delle ispirazioni del disco, perché in realtà uno dei pezzi che forse preferisco è Total Black, mm-hmm. Che tu hai raccontato essere proprio ispirato dalla libertà della danza, un po' questa dimensione tribale, che però di base non è un genere che tu copri, diciamo, o ti ispira musicalmente particolarmente, almeno finora. E però che rapporto hai con quel mondo lì, inteso proprio in modo tribale?
1: Ma allora, a me piace tantissimo andare a ballare. Devo dire che non ho mai tanto tempo o anche soldi a disposizione da spendere per andare a ballare. È veramente una cosa rara. Infatti le poche volte in cui ci vado, appunto, ci scrivo una canzone sopra, per dirti. Questo Total Black in particolare è nato da un'esperienza in un club di Brooklyn che si chiama Basement, che è un club, diciamo, un po' che vuole essere il Berghain di Brooklyn, mm-hmm. insomma, quindi c'è questo vibe check alla porta e dentro però non puoi per esempio fare foto, non puoi usare il telefono nel dance floor. Questa è una cosa molto bella secondo me.
0: Sì, sacrosanta.
1: Anche perché poi dopo, quando sono andata là, che principalmente fanno musica techno, però veramente mentre ballavo ho pensato, sono fatta per ballare. Cioè questa, cioè ho avuto proprio una sensazione di pace, una sensazione di stare bene nel presente, che secondo me la musica riesce a tirare fuori, magari anche se non è necessariamente musica techno. Però la rivedo molto spesso anche per esempio suonando, però come spettatrice ai concerti. È una cosa proprio che sento tanto, questo cantare con le altre persone intorno a me, ballare con le altre persone intorno a me. È una delle poche dimensioni in cui non sento il bisogno di evadere la realtà.
0: O di performare anche forse, perché forse anche quello,
1: sì.
0: Un po' per me almeno sembra proprio uno spazio.

0: spazio totalmente libero, una zona franca in cui posso muovermi come una scema e non gliene
1: Mi
0: frega
1: viene
0: niente a
1: quasi da dire che
0: nessuno.
1: forse la performance è un'evasione dalla realtà. Non lo so. Mi viene quasi in mente.
0: Questa è una domanda troppo difficile per quest'ora della. Domani ti rispondo a mente fresca,
1: Va
0: ti mando un
1: benissimo,
0: messaggio domani
1: sì, mandami un vocale. E però, quindi, che rapporto? Ho un rapporto di grande gratitudine per essere semplicemente un essere umano, una persona che può andare a ballare e vivere questi momenti così belli e di comunità, di collettività. Basta.
0: Bene, no, mi piace questa lettura perché poi, vabbè, in generale io ti citavo il mondo del clubbing, ma almeno per me, non so se anche per te è una cosa che riguarda poi tutto il grande mondo un po' della musica da ballo a 360 gradi. Per esempio, io sono una grande fan di Bad Bunny, finalmente asceso al Pantheon degli dèi della musica. E volevo ascoltare con te l'ultima traccia di oggi, poi torniamo, ti faccio un'ultima domanda e ci salutiamo, ma prima si danza un po' con Devi tirar más fotos, che è il pezzo che dà poi il titolo al bellissimo disco premiato col Grammy di Bad Bunny dello scorso anno. Ce lo ascoltiamo, ci facciamo pigliare bene nonostante i problemi tecnici e torniamo.

0: Bad Bunny, che presa bene, per usare un termine tecnico, qui in chiusura di questa puntata con Birth, che devo dire, grazie per essere stata qui, hai detto un sacco di cose mega interessanti e non è scontato.
1: Grazie a te dell'invito, delle belle domande, poi sono sempre delle conversazioni, no? Quindi...
0: questa era vera.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, volevo chiudere in realtà con un annuncio, poi in realtà l'ha già annunciato, però tu quest'estate sarai in tour in Italia con una band che in realtà hai costruito con una open call, cosiddetta, una chiamata alle armi sui social network, che è una cosa che ho trovato molto affascinante, perché di base uno di solito suona con quelli che già conosce, così. Quindi, come sarà questo tour e com'è stato cercarti una band così?
1: Ma allora, il tour sarà appunto una formazione di 4 persone sul palco e faremo, diciamo, sarà un po' ibrido elettronico, quindi ci saranno le sonorità del disco su cui abbiamo lavorato tanto, quindi volevo mantenerle e però ovviamente, insomma, saranno adattate invece a una dimensione più live. Come dicevamo prima, è una grande cosa che vorrei portare anch'io, non solo da spettatrice ma anche da artista sul palco, creare quel momento di condivisione in cui si balla insieme. Poi ci sono anche dei brani più intimi in cui magari si piange insieme, non lo so, io nei miei sogni la
0: e
1: vedo così.
0: Della bilancia, giustamente,
1: esattamente.
0: Cioè, si ride e si piange,
1: esatto. E l'open call è nata in realtà da un'esigenza, perché avevo voglia anche di conoscere musicisti nuovi, e siccome, insomma, sono un po' di mesi che già cominciavamo a parlare di certi festival, di certe cose che poi, insomma, tipo Miami, Spring Attitude, già erano, bollivano un pochino in pentola. Ho pensato, caspita, sarebbe bello dare l'opportunità anche di fare parte di un progetto che perlomeno ha tanta cura nelle cose, a tutti, cioè a chiunque voglia partecipare, e indipendentemente da quale scuola abbiano fatto, da chi conoscano, eccetera. Quindi 480 persone mi hanno mandato un video di loro che suonano Little Rat, che è un brano del disco di Senza Fiato, e io li ho guardati tutti quanti.
0: Bellissimo.
1: Ci ho messo un bel po' di tempo, perché insomma non è... Insomma, guarda, comunque il brano dura 2 mesi. Quanto c'è soltanto, il brano dura 2 minuti e mezzo, insomma. E alla fine ho preso la mia decisione. Sono molto contenta perché i ragazzi spaccano. Mi sono trovata molto bene anche a livello personale, perché ovviamente c'è una parte di tecnica nella musica, una parte atletica, e poi una parte importantissima quando stai con delle persone su un palco, di trovarsi, di vedersi e di divertirsi soprattutto. E niente, la mia band sarà Marco Pizza alla batteria, Marco Pucci chitarra e tastiere synth, e Martina Tedesco e synth basso e basso synth, e tutti Marco.
0: Li
1: ho scelti apposta.
0: Anche questa è una teoria del complotto. Che cosa stai cercando di dirci? C'è un acronimo, un messaggio nascosto.
1: Sì, esatto.
0: Dai, che figata, grazie mille. Allora, in bocca al lupo, vabbè, per il tour, ma per i tuoi impegni imminenti, per il 1° maggio, per il disco appena uscito. Noi ci vediamo a Piazza San Giovanni.
1: Che bello.
0: Sarò lì. E
1: sarà bello vedere una faccia amica.
0: Ci scambiamo dei cenni di intesa.
1: Esatto.
0: Ricordando questa puntata. E niente, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato anche oggi su No Name Radio. Vi do appuntamento domani alle 18:30. Con me ci sarà Daniele Rienzo, attore e musicista, e un grosso in bocca al lupo. Ah, la cara.
1: Viva il lupo. Ciao.
0: Ciao.

Sto quando studio e notte, mettevo appena la session. Chiamami quando vengo mo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate, il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Sclero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

0: cosas que surcan el cielo.
1: No, no, no, no.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

che forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

Throwing jars at me. Throwing jars at me. I know that.

capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando tu il tuo cuore siete soli soli, rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

Thank you.

cose tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Dai, vieni, vieni, vieni, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene e la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi, che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sempre allo

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il beef.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi.

sei mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto.

Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne conciarne, oggi porto agli occhi le coperte.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteresse.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: diverso. Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per termine,
2: sì,
1: dico, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snack.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Yeah.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme.

hai vinto. Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e RaiPlay Sound e ho l'infinito piacere di accogliere qui
1: E dillo, e
0: Pierluca
1: dillo!
0: Marini!
1: Vai! Ciao Giada, ciao
0: Ciao
1: ascoltatrici,
0: Stella.
1: ascoltatori, ascoltatoru, in quanto siamo su No Name Radio.
0: Esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa
1: Mi hai fatto
0: pasquale.
1: sto trappolone. Dici, vieni, vieni in radio dopo Pasquetta. Beh, però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale. Dico, ma chi ce l'ha fatto fare? Ce lo ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua. Quindi
0: Eccoci qua.
1: rallentati noi, rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo
0: Veniamoci incontro
1: vita
0: oggi.
1: lenta, hashtag.
0: Lenta. E stavamo condividendo prima dell'inizio di questa diretta anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che è veramente forse record degli ultimi 20 anni, cioè da quando ero bambina che non
1: Io sì,
0: mangiavo così
1: pure beh,
0: tanto.
1: cioccolata, io, è matematico, c'è cioè proprio un'equazione, un teorema, per cui dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e c'ho questo brufolone sul naso che in questo momento, not a brufolo, not yet a woman, però è questo
0: In
1: spunzone rosso
0: divenire.
1: duro e mi sento la Renna Rudolph, ma che bene o male che non c'è la visual.
0: Fa simpatia, fa
1: Fa
0: simpatia.
1: sempre
0: Poi possiamo
1: simpatia, perché
0: dire.
1: noi dobbiamo essere quelli clown e simpaticoni.
0: Uffa, e ne
1: Ne
0: parleremo. Sì, quanto sia
1: parleremo.
0: una zavorra essere così simpatici, è terribile. Ma soprattutto io ti presento perché noi siamo amici, ma magari le persone
1: No,
0: che ne so
1: ma
0: non
1: infatti, dice, ma chi
0: sanno.
1: è quel?
0: Allora, Pierluca Mariti, in arte piuttosto che perché qualcuno magari ti ha conosciuto sui cosiddetti social
1: Sì,
0: networks,
1: sulle app.
0: tu mi sei comico,
1: Sì, è vero.
0: autore,
1: Sì, anche.
0: conduttore radiofonico di Radio
1: Certamente.
0: 2, oserei dire scrittore, che hai pure pubblicato un libro a una
1: Ti
0: certa,
1: rendi conto?
0: ex manager in una
1: Pure
0: multinazionale
1: quello?
0: e soprattutto amico.
1: Amico, ti sei dimenticata, giurista,
0: Ah, giurista
1: laureato in
0: pentito, è
1: giurisprudenza,
0: vero.
1: pentito di mafia. No, no,
0: Non
1: non ho
0: c'è la
1: mai.
0: virgola tra giurista e pentito, è giurista
1: Giurista
0: pentito.
1: pentito e basta. Sì, e soprattutto, amico, ormai stavo pensando, ci conosciamo
0: Il
1: da
0: 2012.
1: 2012 di Pasquette insieme, ne sono state fatte, non ci reggerebbero più
0: Non
1: quelle che.
0: ricordo, mentirei se ti dicessi che ho
1: No,
0: memoria di questi
1: perché proprio stavo pensando a quel
0: momenti.
1: periodo di giovinezza in cui ci bastava una bottiglia di vino e un
0: Parco degli
1: lenzuolo, Parco degli
0: Acquedotti.
1: Acquedotti, buttati lì che fosse 25 aprile, Pasquetta, 1 maggio. Adesso tu mi chiedi di passare una giornata sotto al sole su un telo al parco, io ti
0: No,
1: dico quella
0: non si
1: bottiglia
0: può.
1: me la dai in testa.
0: Io ieri ho mendicato una protezione 50 all'amica
1: Ti
0: del mio
1: rendi
0: amico
1: conto? La
0: dov'ero. Sì,
1: protezione
0: sì,
1: c'è. Pure
0: sì.
1: io, certo, sono andato e purtroppo l'ho messa
0: Mendicato.
1: solo sulla faccia e c'avevo il collo tutto
0: C'è il
1: rosso. Ho
0: coppino
1: rosicato.
0: scoppiato.
1: Certo, I'm a murator. I'm a worker, carpenter.
0: Andiamo avanti ascoltando uno dei pezzi che hai selezionato per noi oggi, poi continuiamo con le chiacchiere perché mi sei anche selezionatore musicale.
1: Tutto!
0: Quindi ti chiedo di introdurre questo pezzo e poi tra un po' più avanti nella puntata dirò anche una cosa tenera al riguardo, ma tra un po' dovete ascoltare la puntata per sentirmi dire cose affettuose.
1: Adesso questa è una canzone dall'ultimo album di Jamie XX, che è in featuring con Kelsey Lu, John Glacier e Panda Bear, Daffodil.
0: E la sentiamo. It all started one summer night in
2: London. Couple years back, it was crazy. It was a beautiful female. She was blurring.

0: through the nose.
1: Love you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Love you.
2: He's like, word.
4: Rieccoci in diretta con Wunderkammer, sono Giada Arena qui con Pierluca Mariti, ospite graditissimo in questo martedì altrimenti agonizzante, e devo dire un tema che volevo subito tirare fuori, mettere sul tavolo.
5: Certo, vai.
4: È che, allora, qua angolo delle curiosità, io e Pierluca, come dicevo, ci conosciamo da tanti anni e ironia della sorte siamo stati convocati da Mamma Rai a distanza di meno di un anno per venire a lavorare sulle frequenze di questa meravigliosa azienda, e mi ha divertito molto questa cosa di come la nostra logorrea abbia in un certo senso generato il nostro tragitto esistenziale. Però volevo chiederti, sta radio come te la vivi? Come te la stai vivendo? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? Mi dai un consiglio?
5: Ma allora, io consigli non credo di saperne dare. Allora, mi piace molto, cioè è chiaramente un mezzo che mi è abbastanza affine. Cioè ho avuto la fortuna di sperimentare diversi mezzi. Il teatro, che è quello che diciamo domino meglio, e sarà sempre il mio preferito, quello di lezione, perché ha un rapporto diretto e c'è un pubblico dal vivo. La radio però in questo è molto simile, per cui io sento che innanzitutto c'è molta improvvisazione, c'è molto qui e ora, c'è molto situazionismo, se vogliamo, detta così. E,
4: alla Debord, perché noi siamo anche colti.
5: Ma che scherzi, purtroppo troppo, sempre quella cosa che noi ci pensiamo troppo, invece dovremmo essere più semplici. E quindi è molto, cioè nel senso, ha questo aspetto qua. Altri mezzi che ho provato, qui volevo giusto per farti capire, per esempio la scrittura, tu dicevi prima un libro, ho fatto anche una parte minuscola, piccolissima, in un film da cinema. Mi sento molto meno a mio agio perché non c'è quella risposta diretta. Della radio la cosa bellissima è che c'è questa risposta diretta di chi ti ascolta, ma anche del fatto che appunto, cioè, è veramente una cosa che succede qui ora, non ci sono secondi, non c'è un taglio, non c'è una provarci due volte. E ecco, secondo me poi nella radio è molto divertente ricordarsi che è tutta improvvisazione, quindi forse più che un consiglio è un invito a goderti quella parte dell'improv, che sì, è accettare l'imprevisto, che è andare un po' col flusso, che è arrivare con un'idea di quello che avresti fatto e poi vedere come va. Ma in generale, che sia Wunderkammer, che sia i meravigliosi progetti che ti aspettano, mamma mia, sono già diventato
4: noioso. Mamma mia, ma grazie,
5: mamma mia, già diventato noioso, basta.
4: Che fa da madrina incredibile. Ma tra l'altro, scusi, io ho detto fai radio, ma vogliamo fare una bella marchetta del tuo programma?
5: Certo, mi potete ascoltare a me, nonché a Martina Martorano, mia collega, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10:30 alle 12 su Radio 2, anche su Rai Play Sound, anche insomma dovunque, canale 202.
4: Ricordiamo essere Rai Play Sound la migliore piattaforma di streaming mai esistita.
5: Posso dire una cosa, a parte le marchette qui all'azienda, perché io le faccio, non ho problemi a fare le marchette, ma Rai Play,
4: no, spacca, io fanno.
5: Rai Play Sound c'ha un archivio di podcast incredibile, di contenuti, di programmi fatti di una qualità.
4: Sì, sì, sì, sì, sì. Il varietà anni 60, io mi sono vista Mille luci, cioè, ma stiamo scherzando?
5: I documentari di Tre Soldi,
4: belli,
5: ma che scherzi, cioè,
4: belli.
5: C'è di tutto. E io, gli original, ce n'è un po', c'è un podcast fighissimo sulla fighissimo sulla P2, sulla loggia, ma adesso non mi ricordo
4: una di quelle.
5: Una di quelle. Devo dire, veramente, questo perché uno... perché purtroppo non spesso questi contenuti non arrivano ad altre piattaforme.
4: È vero.
5: E si perdono, invece è da recuperare.
4: Poi
5: oh,
4: è gratuita.
5: Questo canone lo paghiamo. Voglio dire,
4: fammolo fruttare.
5: Fammolo fruttare, non solo a dare lo stipendio a me e a quest'altra debosciata.
4: Ma perché poi, soprattutto, qua un messaggio ai vertici di questa azienda: dopo sta bella sviolinata, io fossi in voi ci affiderei, ma una prima serata, un festival
5: perché
4: di
5: no,
4: Sanremo.
5: No?
4: Vediamo, siamo molto attaccati a questa azienda, ma andiamo avanti
5: andiamo
4: con
5: avanti.
4: Un pezzo intitolato Filosofia di tutti i fenomeni da Merce Funebre del 2020, e poi torniamo.

Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che mi stanno antipatici.

0: E questo era l'ottimo Tutti i fenomeni con filosofia, una delle poche discipline di cui io e Pierluca non siamo esperti. Forse tu di più perché hai fatto il classico, però devo dire...
1: Ma qualche cosa me la imbastisco. Cioè, allora, diciamo che io sono esperto in imbastimenti, imbastiture.
0: Storytelling.
1: A Milano si direbbe storytelling. Io, se tu mi dici, mi tiri un gancio, io lo prendo. Ti dico... quello che vuoi, sembra quasi che la filosofia un pochino la mastico, ma di tutto un po'. Io proprio sono...
0: Sai di non sapere.
1: So di non sapere, come diceva proprio quello. Socrate, e sono uno scam, sono una farsa. Sono l'imbroglio che questi tempi di poco approfondimento hanno fatto emergere, cioè in un'epoca di reel da 60 secondi, ma io posso sembrare Umberto Eco.
0: Ok, anche questa, allora se la mettiamo sul 60
1: secondi...
0: Cioè, no, io
1: sono onesto, perché mi rendo conto che la gente spesso magari dico qualche cosa di vagamente culturale, pescato dalla memoria veramente del liceo o da qualche pagina Wikipedia guardata un po' più con attenzione, tu tipo, come sei colto? No, come è corto il contenuto, perché più di quel, cioè, lo devi sapere, cioè più vai a scavare e più non c'è niente.
0: Com'è che si suol dire, tipo, in un mondo di ciechi... ogni orbo è re, è in grande.
1: Esatto.
0: Come uno di quei.
1: È quello, forse
0: e te
1: sì.
0: Siamo gli orbi di questo.
1: Noi siamo
0: mondo.
1: Gli orbi perché obiettivamente sì, cioè, io non mi nascondo dietro un dito perché è molto piccolo, non ce la farei. secondo me è un po' uno scam, però va bene così, ecco.
0: Vabbè, io comunque no, non sono, scherzi a parte, non sono d'accordo perché per lui è una persona di grande talento. Io ci tengo sempre a dire che dal primo momento in cui l'ho conosciuto, l'ormai lontano 2012, ero convinta che sarebbe diventato una star ed era assolutamente ingiusto nelle leggi naturali del mondo che tu studiassi giurisprudenza.
1: Era veramente assurdo.
0: Però a tal proposito ti volevo chiedere una cosa che ha a che fare col tuo spettacolo, perché poi in realtà tu hai appena finito il tour di Grazie per la domanda, che è andato molto bene, hai fatto un sacco di date, di cui le ultime un paio di settimane fa a Roma e a Milano, e quindi volevo chiederti come è andato sto tour, se hai già qualcosa da anticiparci sui prossimi tour, e infine quando si capisce se uno spettacolo è stato spremuto abbastanza?
1: Allora, sono tutte domande che potrebbero essere risposte insieme. Diciamo che il tour è andato molto bene, sono molto contento. Il secondo spettacolo rispetto al primo, che ho fatto il classico, è stato molto, cioè dal mio punto di vista, che poi quello, cioè, è un po' la misurazione che prendo per buona. Secondo me era molto più maturo, molto più realizzato, molto più completo come spettacolo, come scrittura, anche come interpretazione rispetto al primo, quindi sono contento. Sono contento di aver fatto tutte queste date, così contento che mi ha veramente fatto un po' rosicare doverlo mettere via. Nel senso che quando poi una cosa la fai bene bene, tu dici, ma perché non potrei continuare a farla per tutta la vita? No, e qui uno si risponde perché... Quando è che finisce un tour? Quando è che finisce uno spettacolo? Un po' quando quella cosa l'hai detta veramente
0: troppe volte
1: e racconta un te che è un po' passato. Cioè è assurdo, ovviamente racconta un me che è presente, perché poi parlo di me stesso da quando ero piccolo. Insomma è un racconto così personale che in realtà, cioè, non sarà mai passato veramente. Però effettivamente è un... si esaurisce per me, anche se domani qualcuno lo sentirà per la prima volta e gli sembra fresco, per me ormai non era più fresco, dovevo spostarmi su altro, e quindi questi sono un po' i progetti per il futuro.
0: Scrivi uno spettacolo nuovo,
1: ho già iniziato a infilare un po' di... cioè ce l'ho già, ho già un parecchio, fin troppo scritto, perché in realtà il prossimo spettacolo vorrei fare un molto più dialogato, molta più improvvisazione, perché c'è una parte che comunque a me funziona. Tu sei venuta a vedermi a Napoli,
0: sì.
1: Napoli città, particolare.
0: Posso dire, io sono andata a vedere lo spettacolo di Pierluca il giorno dopo del terremoto a Napoli del marzo 2025, e quindi era veramente una ghiottissima occasione per interagire con il pubblico.
1: Super caldo, e ovviamente il pubblico di Napoli non si tira indietro,
0: no.
1: Cioè mi ha lanciato dei ganci, ma anzi ha proprio fatto delle battute stupende che, cioè, io dico grazie, questo spettacolo non è solo mio, è anche fatto da voi. E quella parte lì di improvvisazione, di chiacchiera, mi piace così tanto che vorrei dargli più spazio nel prossimo spettacolo, vediamo, perché poi adesso sto in quella fase di... Ce la faccio? Sono ancora bravo? Non credo. Non credere in te stesso, Pierluca. Non...
0: No, no, basta, basta sindrome d'impostore. Sei un grande, sei un grande.
1: Come direbbe Tiziano Ferro.
0: Sei un grande. Ascoltiamo un pezzo. Ce lo puoi introdurre? Perché
1: ah,
0: il tuo,
1: certo,
0: è il tuo.
1: Allora qua, questo qui è uno dei miei pezzi preferiti, di una delle mie artiste preferite.

0: Io ho una grande anima, cioè più che un'anima jazz e soul, che mi sento Ornella Vanoni, però buon'anima. Ho una grande, un grande amore per il soul, per il jazz. Nina Simone è per me una delle migliori, più grandi interpreti, e questa canzone c'ha un testo pazzesco. I wish I knew how it would be to be free. Vorrei sapere che cosa vuol dire essere liberi, e secondo me si applica a tantissimi ambiti, non soltanto ovviamente alla questione razziale, che è quella da cui parte Nina Simone.
1: Ascoltiamola, un'altra grande, se posso permettermi.
0: Sì, eccoci, io te, Nina Simone, muovete, va!

0: Nina Simone, artista tanto amata da me già d'Arena, da Pierluca Maritimi, ospite di oggi, e perché no, anche da tutto il pubblico, lo staff di Wunderkammer, di Non Andrea.
1: Se non la amate, perché ci avete qualche questione personale con loro, fatecela sapere. Fateci, scriveteci al numero di Radio 2 348 7300
0: che non è quello di
1: che non è quello di No Name, ma qualcuno lo leggerà. Te lo immagini? Adesso che a quest'ora che ci sta alle 19, dopo che controlliamo.
0: Gino Castaldo gli arrivano i messaggi calunnianti.
1: Dici, ma che c'entra? Non ha chiamato il numero sbagliato.
0: Comunque andiamo avanti, perché in realtà io qua ti volevo fare una domanda più leggera, ma anche forse più esistenziale, che mi rendo conto essere una contraddizione, ma che ci vuoi fare? Sono fatta così. Perché tu, esattamente come me, hai preso a un certo punto la decisione impopolare agli occhi di molti di lasciare,
1: soprattutto
0: un...
1: di mia madre,
0: proprio da mia, di lasciare un lavoro, diciamo, sicuro, prestigioso, un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale, chi più ne ha più ne metta, per perseguire, diciamo, una vocazione alla clownerie
1: artistica. Come se dire? Dice artistica, sì, per fare il salto in banco.
0: E come, qual è il criterio che hai utilizzato per prendere questa scelta, e soprattutto che consiglio daresti a qualcuno che magari ci ascolta, che sente in sé scalpitare il gene del giullare?
1: Allora, la vita è una. La vita è una, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, e mi piacerebbe poter essere più approfondito di così. Nel senso che io volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Uscito dal liceo io volevo fare l'attore, volevo fare il teatro, mi piaceva quello, sentivo che ero anche abbastanza portato. E mia madre mi ha detto di no, ma proprio detto no. Quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato a fare giurisprudenza, e ho impostato con un coping mechanism di un certo livello, comunque ho impostato tutta una scaletta di vita che alla fine mi funzionava. Giurisprudenza ok, poi sono finito a lavorare, visto che fa l'avvocato giurista, meglio di no, sono finito a fare a lavorare in azienda, che te la un pochino, no? Te la giochi se trovi anche il tuo incastro, non è così terribile se non sei portato per quello. E però a un certo punto, se quella cosa la vuoi fare, esce fuori, capito? Cioè, secondo me è un po' un ascoltare neanche il tuo bambino dentro di te, ma è proprio il fatto che, cioè, nella vita bisogna piegarsi a fare cose che uno non vuole fare, in generale. Lavorare. Per quanto tu ami il tuo lavoro, è comunque una cosa meno bella di stare liberi a pensare, certo, a stare con gli altri, eccetera. Quindi a quel punto tanto vale avvicinarsi sempre di più all'immagine che hai di te stesso, come diceva Grado su tutto su mia madre. Cioè, a un certo punto è passato un treno fortunato per me, che è stato aiutato da una pandemia, quindi sono figlio della peste, comunque potremmo esatto. dire.
0: Fortunato, insomma.
1: Sì, fortunato per me, meno fortunato per il pianeta Terra, che ci possiamo fare? Comunque, passa questo treno, un treno su cui posso salire, devo decidere se salire. A un certo punto mi sono consultato con 1000 persone, ma alla fine la decisione di inviare le dimissioni, di prendere questa partita IVA e di investire su me stesso l'ho dovuta prendere io. Che ti devo dire? Sì, e che succederà mai? E se mi ritrovo col sedere per terra?
0: Vabbè,
1: cioè, vado a bussare a quelli a cui ho detto arrivederci, io vado a Broadway. E dicono Broadway non ha aperto. No, Broadway era chiuso, torno da voi. Faccio un PowerPoint in 3, 2, 1, figurati.
0: No, è bella questa cosa, perché poi mi piace anche l'approccio, anche un po' lugubre, che mi ha molto affezionata, del memento mori. Cioè, è vero, se vivi una volta sola, domani potremo andare a terra per i ceci, svegliarci sotto un cipresso, indossare un cappotto di legno e tutte altre grandi allegorie legate alla morte. E quindi il momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, molto giovane, perché era una ragazzina che ascoltava in Nirvana, quindi ho 12 anni, piena consapevolezza della morte e della caducità dell'esistenza.
1: Mercoledì Adam,
0: esatto. Sì, io da quel momento sì, forse sono diventata, ho iniziato un pochino a gettare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Sì. Ma sì, e diciamo che secondo me adesso la nostra generazione, in particolare la generazione quella dei millennial e poi anche della generazione Z, che ha capito che le promesse, la terra promessa che funzionava per le generazioni precedenti più o meno con noi non funziona così come c'era stata appunto rappresentata, e tanto vale che segui, non dico ascolti il tuo cuore, ma veramente te ne freghi delle opinioni degli altri e anche delle tue, del tuo giudice interiore che hai plasmato sulle opinioni degli altri e della società.
0: Esatto.
1: Fai quello che ti... A me la mia paura sotterranea è che più si vada avanti e più si invecchi e più tu te ne freghi delle cose e ti godi la vita. La mia paura è che io questa cosa la scopra troppo tardi, quindi sto cercando di anticipare quell'aspetto della vecchiaia dire, ma Pierluca a 80 anni ne avrebbe detto... Potevi iniziare prima, potevi fregartene prima, quindi è un po' questo.
0: Io voglio l'arroganza di quelle anziane che si fanno i capelli azzurrini appena i capelli
1: dicono, dimmi qualcosa, piace, e beh, mi sta bene, e anche se non mi sta bene, non me ne frega perché non devo piacerti. È questo,
0: bello,
1: è questo.
0: Bello, Ornella Vanoni, fase senile. Andiamo avanti con un pezzo da ascoltare e poi torniamo con chiacchiere, che questo è un pezzo in realtà che a me mette molto di buon umore, quindi che possa fomentare i vostri cambiamenti esistenziali, sicuramente ispirati da questa conversazione che stiamo avendo. Il pezzo si chiama Day In Day Out dei Cotonete con Leron Thomas del 2024 da Victoire de la Musique.
1: Oui.

day in day out. A day in day out. A day in day out.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Scusate, stavo in ritardo perché stavo chiacchierando con Pierluca Mariti.
1: Densissime.
0: Niente, manco ti ho riaperto il microfono.
1: Ah, perché devi aprirlo pure a me? Oltre
0: sì,
1: che a te?
0: Adesso sei aperto.
1: Ciao a tutti. No, beh, era una chiacchiera densissima su lo smarrimento che vediamo negli occhi di tanti, come anche nel nostro, perché io non penso di essere di non essere smarrito. Io penso che navighiamo a vista.
0: Sì.
1: Certo è che quando, non dico che hai capito qualche cosa, vorresti dare quella visione alla persona vicino a te, ma un minimo sì, forse è solo che vogliamo mansplainare la vita.
0: Sì, oppure quella è la sindrome della croce rossina applicata alle vite degli altri.
1: Comunque ognuno si salva
0: da solo
1: alla fine.
0: Verissimo. Quindi, No, ma tra l'altro poi stavo pensando una questione che stavo dicendo off the record, come si suol dire, col buon Pierluca, è che legato a ciò che diciamo prima del pezzo, probabilmente è anche molto importante per sbocciare, capire chi si vuole essere nella vita, in che direzione andare, quale binario scegliere, anche circondarsi nei minimi del possibile di persone che ti aiutano a fare questo tipo di ragionamenti di rete, anche esistenziali. E per me, paradossalmente, durante l'adolescenza, una roba che mi ha dato una grossa rete di strambi e mi ha molto ispirato anche a diventare poi la persona, a tratti anche un po' sciamannata che sono, anche tipo la musica, le sottoculture musicali. Cioè, se io non avessi iniziato ad ascoltare punk a 12 anni, adesso probabilmente non sarei qui, perché mi ha regalato anche quella strafottenza, che non è arroganza, è un'altra cosa, che poi alla fine nella vita un po' ti aiuta a prendere decisioni impopolari, che dicevamo prima.
1: Ma tanti strambi, tante strambate che probabilmente abbiamo, cioè nel senso, non ci sono così tanti strambi come noi pensiamo. Noi ci siamo circondati di strambi
0: e una riserva di strambi.
1: Una riserva di strambi, però poi molta gente naviga più verso l'irrigidimento, come si dice,
0: conformismo.
1: Verso un conformismo. Ecco, secondo me un po' la chiave è preservare quella stramberia, anche se quella stramberia ti costa socialmente, ti costa emotivamente, perché è faticoso, però evidentemente se è così forte, tenace, un po' tipo un'erbaccia cattiva, poi ti ritorna utile quando sei adulto e le hai dato ascolto e hai dato retta, quello che dicevo, cioè a un certo punto dai retta alla tua stramberia e ti fa ispirare da tutti gli strambi attorno a te, dalla musica all'arte, al cinema, all'amico tuo, un po' mattacchione, però che in qualche modo, insomma.
0: Sì, no, è bello che sia diventata questa puntata un tutorial per giovani strambi per affrontare la vita, non era previsto, io volevo parlare dei gag, di cosiddette fregnacce, mi è stato detto che dire anche in diretta, e niente, è così, un po' esistenzialisti, sarà sto ritorno dai vacanze, è colpa mia, sono sensibile, sono ascendente pesci.
1: Io sono stato criticato perché in diretta ho detto cacato sotto, credo, scusate, di nuovo.
0: No, su No Name si può dire cacato sotto,
1: su Radio 2 su Radio 2 meno, perché poi mi riferivo a chi, perché questo è il discorso, che mi riferivo a qualche...
0: Ma dalla paura? O era una reazione
1: dalla paura. Si è cagata sotto un artista.
0: Si è spaventata.
1: Ma raccontavo una cosa, cioè era divulgazione storica, però io te la faccio immediata. Dico, guarda, beh, poi si è cagata sotto. A ridillo, Pierluca. Insomma, ha avuto paura. Beh, recentemente ho parlato anche di Rosalia.
0: Di Rosalia, esatto.
1: Puntata, la Rosalia, ma tra l'altro, la Rosalia che si è... a Milano, ma adesso anche Lady Gaga, oggi ho visto la storia che ha annullato un concerto perché
0: l'epidemia.
1: Dice c'ho una cosa, un'infezione ai bronchi, ma gira parecchio, ma fatevi un vaccino.
0: Mettetevi
1: una mascherina. Mi sono fatto un sacco di vaccini quest'anno e ho fatto il Covid 6000, cioè praticamente...
0: Questa è un'affermazione assolutamente non controversa che non ti porterà assolutamente dei commenti negativi.
1: No, zero. Ho fatto l'antinfluenzale in un braccio e poi il Covid, non so qual è, ormai so così, Covid shot
0: richiamato,
1: sono
0: richiamato.
1: Stato da Dio, cioè siamo ad aprile, quindi ufficialmente in primavera, tutta la gente attorno a me
0: cormalano,
1: con le ossa rotte, con le trombette al naso, e invece io sono stato
0: bene. Tu
1: stai
0: una crema. Guarda, io non voglio dire a voce troppo alta che sto bene, nonostante il mio stile di vita assolutamente criminale, non faccio nulla per prendermi cura della mia salute.
1: Neanche i vaccini.
0: No. Ma l'ultimo ho fatto quello del Covid, illo tempore.
1: Però poi 5G ti è rimasto.
0: Il 5G mi è rimasto, adesso prendo benissimo.
1: Perfetto, io infatti quando sto con Giada mi fa hotspot. però pure io non ho bisogno, io non pago, pensa, non pago l'internet sul telefono dal 2021.
0: Beh, fortunello, ringraziamo le Big Pharma per aver finanziato questo pezzo di puntata e ascoltiamo della musica,
1: cioè, ma la sto già ascoltando in quanto sono vaccinato, vai, prego.
0: Allora, ascoltiamo questa musica che io devo dire una cosa molto tenera e cute, perché praticamente io ho scelto questo pezzo perché c'è Jamie XX che mi fa pensare a Pierluca, poi dico a Pierluca: che pezzo vuoi portare? Jamie XX.
1: E quanto quindi... sono prevedibile. Eccomi qua, io prevedibile.
0: Oppure quanta sintonia c'è tra di noi? Non lo so, però adesso andiamo a sentire un altro pezzo.

0: Rieccoci in diretta su Wunder Carmen. Stavolta mi sono ricordata
1: Wunder
0: di
1: Carmen. Wunder Carmen. Ay, la Carmen. La Carmen, ¿cómo está la Carmen?
0: Es porque estamos hablando español.
2: Eso es.
0: Dicevamo.
2: Purtroppo, allora, voi dovete sapere, adesso prima abbiamo fatto tutti i cose,
0: le cose esistenziali.
2: Ma Giada Arena è una gran chiacchierona, come il sottoscritto. Quindi appena parte la canzone che dice adesso ce l'ascoltiamo, poi non è vero che ce l'ascoltiamo, chiacchieriamo a stecca, a manetta, con le povere persone qua davanti a noi che devono stare così
0: costrette ad ascoltare gli affaracci nostri.
2: Sono in turno quando ci siamo noi. Poi quando siamo noi, io oggi sono ospite, ma mi sento già
0: plurale maiestatis,
2: co-conduttore. Soltanto che la musica si sente in sottofondo, si mette, capito, così. Arrivano dei momenti di silenzio, perché la canzone vuole questo, perché c'è un momento, capito, un fiato della musica elettronica. E già da se gira tipo gatto in tangenziale con gli occhi sparati. E invece
0: non continua. Devo riaccendere i nostri microfoni.
2: Eccoci qui.
0: Non ero affatto pronta.
2: Lì, la prossima metti veramente Johann Sebastian Bach, clavicembalo, cose brandeburghesi e via. Così
0: e così
2: sappiamo dove iniziano e dove finiscono.
0: E niente, questo è un retroscena. Quando sentite quel secondino di silenzio prima che ricominciamo a parlare dopo le canzoni, è perché realisticamente so io di corsa sudata. Sì. Che rimetto. Riavvia diretta. Comunque, a proposito della nostra strabordante, io ormai veramente ho perso l'uso della parola.
2: Strabordante. O sempre da bella più traspoledo. Dimmi un po'.
0: Questa trasbordante simpatia.
2: Eccoci.
0: Eccoci qua, siamo noi. Un qualcosa su cui stavo riflettendo prima di andare in diretta e adesso ti chiedo conto delle tue affermazioni.
2: Vai.
0: È il fatto è che ovviamente, come ci dicevamo, noi abbiamo scelto a un certo punto di emettere fattura grazie alla nostra ironia o autoironia o la nostra capacità di intrattenere.
2: Già.
0: Però a volte non senti anche la fatica, l'affaticamento del giullare, del pagliaccio, perché a volte io vorrei solo essere bella, sexy e misteriosa.
2: Giada, io vorrei mettere fattura soltanto per il mio corpo, solo grazie alla mia avvenenza, perché so che non sarà eterna, so che non è neanche così venenza, però comunque...
0: Finché c'è,
2: finché sta carne è morbida, ma diamola da magnà al pubblico. Cioè, ci siamo incastrati in questo ruolo del
0: super
2: simpatici, figurati, noi privi di sesso, e invece
0: noi
2: siamo
0: carne,
2: siamo corpo, siamo
0: fluidi,
2: caldi, sangue e muscoli, perché no?
0: Muscoli
2: che vogliono essere comunque guardati e apprezzati. Io voglio arrivare ad un livello della mia carriera in cui sarò così atletico, così in forma, che i miei spettacoli non faranno più ridere. La gente sarà soltanto impressionata, un po' spaventata dai miei muscoli, un po' attratta, ma sicuramente non divertita. Basta essere divertente, basta essere quello divertente del gruppo.
0: Basta. No, io vorrei essere misteriosa. C'è anche questa cosa che è il mistero. Perché poi a volte l'ironia porta anche
2: a essere sempre, capito,
0: trasparenti. Io vi parlo tutto di me, dei miei traumi infantili, di mia madre, di mio padre, dei miei turbamenti, del fatto che oggi ho 10 brufoli nuovi in fronte perché ho mangiato la cioccolata.
2: C'era bisogno di dirlo?
0: Non
2: no,
0: c'era
2: ma subito
0: bisogno.
2: Lo diciamo, c'ho i brufoli, c'ho la gastrite, ciao, scusate, mi puzzano le ascelle. E la gente, che simpatico, e mai, che sexy. E questa cosa dell'essere misterioso è una cosa che io mi ricordo che cercavo disperatamente di sviluppare quando ero al liceo. Dicevo, tu devi dire più misterioso, Luca, che voleva dire? Devi stare più zitto. E facevo degli sforzi in classe con amica mia Maria, che stavo lì. Quanto sono misterioso? No, Pierluca, sei zitto da 30 secondi. Non sei misterioso, ancora si capisce tutto. Purtroppo io non sono misterioso.
0: Ma arriverà il momento in cui saremo il tipo di persone che parla così, un po' calda, e tu ti chiedi: ma chi è questa persona?
2: Ma sei perché? Pablo Trincia.
0: Sono io. Un avvertimento prima di iniziare:
2: quel clown
0: sono
2: di
0: troppo
2: prima.
0: Sexy.
2: Così misterioso solo quando avrò problemi con la legge, probabilmente, Matteo Messina e denaro. Non mi vedrete più. Dice Pierluca: è misterioso, mister latitante.
0: Il misterioso P.M.
2: Sì, pubblico ministero.
0: Ma andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno. Noi stiamo qui, ridiamo, scherziamo. Il tempo è tiranno. E ascoltiamo un pezzo di una tipa che ho scoperto da poco, che mi piace tantissimo. Una cantante emergente di origini spagnole, russe, algerine, ce l'ha tutte. Si chiama Pantera Blu e questo pezzo si intitola Lagrima.
2: Lagrima, ai.

0: Pantera Blu, lacrime che stanno venendo versate solo dalle risate in questa puntata di Wonder Camer con Pierluca Mariti.
1: Perché abbiamo deciso che allora non ci fregava niente di essere sexy.
0: Ah, è vero, giusto, dovevamo essere sexy. Vedi, già mi sono dimenticata, 3 minuti fa l'abbiamo detto.
1: Non ce la facciamo a essere sexy. Noi dobbiamo solo essere la risata che vi seppellirà, purtroppo.
0: Ma a tal proposito, no, a proposito per seppellire o per ridere, vediamo. Andando verso la fine di questa puntata che avrei voluto durasse per sempre, ma purtroppo non si può, perché nulla è per sempre, sempre per tornare al discorso della caducità dell'esistenza. Volevo parlare un attimo di comicità con te, perché tu sei un comico nato sui social, diciamo, per almeno l'opinione collettiva, poi ti sei digievoluto in teatro, porti degli spettacoli teatrali, però tu hai studiato molto anche improvvisazione, crowd work, rapporto con il pubblico. Quindi ti volevo chiedere, secondo te i social stanno influenzando il rapporto del pubblico dei comici con la battuta? Cioè, faccio un esempio pratico, le persone si sono abituate per esempio ad avere le punchline, le battute prima, oppure fare crowd work durante gli spettacoli è meglio perché poi diventano dei tagli accattivanti sui social? Rapporto tra social e gag.
1: Quello che ti posso dire su questo che mi chiedi è innanzitutto che la gente si stupisce che quando viene a vedere un mio spettacolo non ritrova le cose che ha visto su internet. Che io mi chiedo, ma cosa ti aspetti? Cioè, i reel sono delle scritture, delle gag, se vogliamo, montate, scritte, riprese con una certa prospettiva e con un certo fine. Un'ora e mezza a teatro, se ti ripeto i reel, ti ripeto anche le cose che puoi vedere, magari anche un pochino più spontanee, ma comunque non sono... Cioè, la gente non sa bene cosa aspettarsi. Le persone forse che non sono troppo abituate allo spettacolo comico di per sé. Mm-hmm. Chi invece è abituato allo spettacolo comico sicuramente è più riconosce la differenza. E, ovviamente però questa cosa, cioè la presenza online, non soltanto mia ma vedo anche di diversi colleghi, un po' influenza. Cioè c'è un po' la volontà di portare tutti a teatro, non tutti secondo me, cioè il portare la community a teatro, sì. Non tutti secondo me lo fanno con un'idea chiara di quello che cioè di quel passaggio lì, cioè nel senso tu devi renderti conto che appunto lì hai un'ora e mezza, hai un altro patto con il pubblico. Io per esempio mi sento molto più libero quando sto a teatro, dico sì. Delle cose terribili, faccio delle battute che uno dice ah ma non si può più dire niente, no si può dire tutto, se lo dici a teatro lo puoi dire, cioè io faccio delle battute su la religione, su la cronaca nera, su una serie di cose perché so che lì c'è un pubblico che ho preparato, scaldato, ho creato un dialogo,
0: anche un alfabeto comune,
1: esatto, un patto, cioè un patto che non c'è online il mio reel che magari lo faccio perché tu sei mia follower e mi capisci, ma arriva a lui e a lui questo reel non parla assolutamente. Stava vedendo poco prima uno che schiacciava i brufoli, voleva vedere come si pulivano le fughe, perché è uscito questo che mi ha fatto sta battuta che non ho capito. Quindi io quando per esempio poi devo trasformare lo spettacolo in pillole, perché purtroppo dobbiamo sempre performare con questo cavolo d'algoritmo, uno non può semplicemente essere bravo, impegnarsi e lavorare, no, deve pure stare
0: devi
1: sui
0: spillolare,
1: social,
0: devi spillolare,
1: devi stare lì a fare sempre l'engage, il contenuto, ovviamente tiro fuori tutte quelle cose che non richiedono di stare lì tanto, quindi per esempio il crowd work, la chiacchiera è una cosa molto diffusa anche tra altri colleghi, lo capisco pure perché non ti fai bruciare le battute, anche perché appena io inizio a fare una battuta che ho messo in un reel mi annoio, cioè, appena sto lì dico questa già la sanno, mi detesto, però chi lo sa che appunto dove volevo arrivare?

0: Arrivare.
1: Non lo so, però io a un certo punto il mio cervello si è glitchato perché stavo pensando una battuta che mi viene adesso da fare. La posso fare o non la posso fare? Dal momento in cui siamo in una radio caduca, forse posso farla e verrà dimenticata per
0: Dove è
1: sempre, ma sta
0: nata?
1: venendo registrata. Niente, volevo fare un parallelismo, dire siamo costretti a spillolare che neanche uno spacciatore al Cocorico di
0: Sì,
1: Riccione di
0: sì.
1: sabato sera. Ma è brutta, manco fa così ride,
0: Però,
1: forse è
0: ecco,
1: meglio così.
0: diciamo che quando è tagliata male, la roba poi la senti. Ok?
1: Con questo
0: Io che faccio
1: messaggio.
0: battute su le sostanze, io, guardami, cioè non solo clown non sexy, ma anche proprio Clara
1: Sobrio,
0: de
1: sobrio.
0: Heidi, cioè dove volete che vada con le sostanze. Però no, sì, è vero, siamo, secondo me ci abitueremo, troveremo la strada, ma questa cosa di dover combinare un algoritmo che fondamentalmente uno spazio che è pubblicitario, che è benedetto da Dio, perché figurati averci gratis la possibilità di stare sulla piazza più guardata del
1: Certo.
0: mondo, va bene, però allo stesso tempo è faticoso perché inizi a ragionare per la piazza e non per il contenuto del tuo negozio una volta che entri, cioè tu guardi più la vetrina,
1: Sì.
0: non tu, io, ma in
1: Sì, no,
0: generale
1: no,
0: siamo
1: beh,
0: molto più la
1: naturale.
0: vetrina ti conforma molto di più, ti vincola molto di più che tutto lo spazio che puoi avere nel negozio. E quindi inizi a pensare alle cose, come possono piacere, come possono diventare accattivanti per avere il like, per avere l'engagement, ma perdi un po' di...
1: Quindi amici e amiche all'ascolto, se vi piace ridere, vi piacciono i comici, andate
0: Andate
1: ad
0: a
1: ascoltarli a
0: teatro,
1: teatro, dal
0: fate
1: vivo,
0: questa...
1: per favore, no? Un esame di coscienza
0: Ma
1: anche.
0: sì, ma è proprio anche l'esperienza di dire, cioè, il qui e ora del teatro è irripetibile. Prendi, esci, fai, vedi, conosci gente magari, perché questo io dico tutti, ah, le app, rimorchi a
1: A
0: teatro, vai a
1: voglia, pubblico
0: teatro. Tu dici, ah,
1: selezionatissimo.
0: ci fa ridere la stessa cosa?
1: It's a match,
0: It's a
1: it's
0: match.
1: a
0: Ma questo è un
1: match.
0: altro
1: Vabbè,
0: progetto, poi ti racconto.
1: ma lo faccio un'altra volta. Allora, sentite, io prima di mettere l'ultimo pezzo, da vera Baddie, tale sono, tale
0: Lo
1: siamo,
0: sei.
1: io ti volevo ringraziare, salutare, augurare il generico meglio, no, soprattutto per Luca Mariti, ascoltatelo con Martina Martorano, Safari, Radio 2, andatelo a vedere a teatro, seguitelo sui social, magari non lo seguite per strada perché è pure un po' inquietante.
0: Però se mi seguite per strada, a quel punto fatemi catcalling. Cioè, per il discorso di prima, che non voglio solo essere ricordato come quello simpatico, se voi mi vedete per strada,
1: Un
0: per favore
1: fischio.
0: fate abbono e io vi ringrazio. A sexy, a fiore, quello che volete, sina pred, quello che volete. Ci tengo.
1: Grazie, sì, sina prete.
0: Anche tu, Giada, napretone, uovo.
1: Vabbò, a domani alle 18:30. Ciao.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non...

attenzione. Altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Alcun'altra informazione.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come una sale.

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita indecisa. Al cielo a cordila chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerca il sole e viceversa. Anche tu puoi

tipa che se chiesa. Pensi a tutti poi ti scardi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato,

0: ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Io mi sposterei sulla Roma, l'altra squadra che abbiamo scelto di inserire in questa puntata, banalmente per un discorso molto molto tecnico e concreto, cioè si ha continuità. Viene scelto Gasperini, è stato sostenuto nell'ultimo periodo anche dopo alcune frizioni interne alla società, e si cerca di dar continuità a questo progetto in un anno, in un'annata che sarà importante, sarà quella del centenario. In più leghiamo le due squadre che anche all'interno del gruppo Telegram, ad esempio di 0-0, sono state spesso messe negli ultimi giorni all'interno di discorsi simili. La scorsa puntata l'abbiamo dedicata anche a pensieri e riflessioni sparse da parte dei nostri amici, della nostra community, e si parlava di Roma come possibile competitor scudetto, competitor diretta dell'Inter per la prossima stagione. Questo secondo me, più che confermare e sostenere la buona stagione fatta al primo anno da Gasperini, dice anche tanto dell'incertezza che regna sovrana in casa Juventus, in casa Napoli, la questione relativa al Milan. Ma comunque, insomma, sono tutte squadre di cui parleremo nelle prossime puntate. Intanto, restando sulla Roma, terzo posto in Serie A, 73 punti, ottavi di Europa League, l'uscita dalla competizione contro il Bologna, ottavi di Coppa Italia, eliminati dal Torino. Per la Roma è stato il record di punti in campionato dalla stagione 17-18, chiusa sempre in terza posizione ma con 77 punti, sostanzialmente l'ultimo campionato che poi ha visto i giallorossi qualificarsi in Champions. Partirei anche in questo caso da alcuni temi emersi dalla stagione appena conclusa e riprendo alcune cose che ci siamo detti un paio di puntate fa, commentando la 38esima e ultima giornata di Serie A e anche quindi l'esito finale della stessa, e ripartirei

0: riprendendo le considerazioni, ma molto velocemente, su Daniel Malen. Prima del suo debutto la Roma aveva segnato 24 gol in 20 partite, dopo l'ingresso in squadra in pianta stabile di Malen 35 in 18 partite, 14 dell'olandese. Ma quello che voglio sottolineare, però, a prescindere dall'impatto evidente di Malen, è la costanza dei risultati in tutta la stagione. La Roma ha fatto 36 punti nel girone d'andata senza Malen, 37 punti nel girone di ritorno con Malen. Sì, segnando in più, 15 gol in più, prendendone anche 7 in più, pareggiando qualche partita. È un discorso di percorso, di processo e di progetto. Inizialmente Gasperini ha mantenuto la barra dritta sul non negoziare, non pareggiare, cercare sempre di puntare al massimo risultato, e questo ha prodotto 12 vittorie e 7 sconfitte. Poi la squadra è cresciuta nell'interpretazione anche dei momenti difficili, delle partite in cui, e torna al discorso fatto sull'Inter, anche per episodi sfortunati magari si passava in svantaggio. Risultato finale: una vittoria a meno, 11, ma 4 pareggi e 4 sconfitte. Questa è stata, nei numeri, nei risultati, la crescita della Roma. Poi ovviamente c'è tutto un altro macro tema, diversi altri temi importanti su cui andremo adesso.
1: Allora, hai messo tantissima carne sul fuoco, i temi sono diversi. Intanto c'è il forse grande punto interrogativo sulla questione competitività per lo scudetto, un discorso che penso 18 mesi fa sarebbe stato forse impensabile anche solo da dire ad alta voce senza essere derisi da chiunque, tifoso o non tifoso della Roma, e oggi invece la Roma programma la prossima stagione, comunque con la consapevolezza di poter innestare delle cose su un sistema che funziona. Poi arriveremo alle valutazioni sulla rosa, però la continuità di prestazioni è un elemento assolutamente importante dal quale ripartire. Aggiungo, perché lo dicevamo prima per l'Inter, vale la pena ricordarlo anche per la Roma, è un fattore importante, la quinta rosa più giovane del campionato. E trovare quella continuità di prestazioni, comunque con degli interpreti la cui continuità non è scontata, anche solo per un fattore generazionale, non è da sottovalutare. C'è da tener conto del fatto che Gasperini, ma in generale il gruppo, è riuscito a far sembrare solidi e credibili nel lungo periodo calciatori che in altri contesti avrebbero potuto non avere la stessa continuità di prestazione, non prendersi la centralità che si sono presi. Sono grandi elementi su cui costruire un futuro.

0: Guardi, io analizzando la Roma e pensandola poi in chiave futura per la prossima stagione, ho diversi sì però. Malen ha avuto un ottimo impatto, sì, però anche nel girone d'andata la squadra aveva trovato un modo di sopravvivere, ecco, e di farlo anche bene guardando i punti. Poi arriverò agli altri sì però dopo. L'aspetto più importante, secondo me, in assoluto, su cui vale la pena stare è quello legato a Gasperini, ovviamente, è l'artefice principale della grande stagione conclusa e quello su cui adesso sono riposte le ambizioni da parte della società, sì, ma anche dell'ambiente tutto. C'è stata un'evoluzione importante, secondo me, guardando anche allo storico, al percorso di Gasperini nella sua parentesi romana al primo anno. C'è stata un'evoluzione sia nell'approccio tattico con il gruppo che da un punto di vista comportamentale e dialettico con lo stesso ambiente. Parto dal primo aspetto, quello legato al campo, richieste meno estreme all'inizio, una squadra che si è evoluta con calma, si è evoluta nel tempo e lo ha fatto solo dopo aver assimilato dei concetti chiave. L'esempio per me su questo è l'utilizzo dei terzi di difesa, in particolare di Mancini, che da come ha iniziato la stagione a come l'ha conclusa ha cambiato parecchio, volendo anche lo stesso Hermoso. Mancini ad inizio campionato aveva giocato alcune gare da centrale della linea 3 con Çelik terzo a destra. Io non ero convinto di questo, anzi temevo, pensavo potesse essere un problema di fit almeno iniziale tra Gasperini e la Roma. Per curiosità, ho letto quello che avevamo detto lo scorso anno nella puntata di Scenari 2025 sulla prima Roma di Gasperini, ed effettivamente questa era stata una criticità, un elemento che avevamo sottolineato come potenzialmente problematico, lo scontro iniziale dell'idea di intendere il calcio di Gasperini con le abitudini di questo gruppo. Ecco, ha trovato una soluzione. Inizialmente non funzionava benissimo l'attacco, tanta incertezza, Tobi e Ferguson su tutti, e ha chiuso bene la difesa con un ottimo Svilar. Poi partite più aperte, mantenendo però quella stessa mentalità a cui facevo riferimento prima. Il primo pareggio stagionale della Roma è arrivato il 25 gennaio contro il Milan, magari a volte episodico, nel senso si sarebbe potuto pareggiare anche prima, certo, però racconta molto, secondo me, questo della squadra. E l'altro passaggio, quello comportamentale dialettico, che è stato fondamentale nel percorso, analizzandolo poi a ritroso, sono state le dichiarazioni di Gasperini. Gasperini ha iniziato concretamente a parlare in maniera ripetuta di obiettivo Champions nel momento davvero complicato della stagione della Roma, nel primo vero momento prolungato di assenza di risultati, cioè in ordine Roma-Juve 3-3, Genoa-Roma 2-1, Bologna-Roma d'Europa League 1-1, Como-Roma 2-1, Roma-Bologna in ritorno 3-4, quindi l'eliminazione in Europa, la sola vittoria contro Lecce e poi Inter-Roma 5-2. È stato il momento più complicato della Roma, quel periodo lì, un mesetto circa di partite in cui fa una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, sembrava tutto compromesso. Poi da lì Roma-Pisa 3-0, le dichiarazioni nel pre di Ranieri, lo scontro che c'è stato, il pareggio contro l'Atalanta 1-1 e cinque vittorie consecutive nel finale. Più le cose si sono messe male, più Gasperini ha battuto su un obiettivo forte. Ha tenuto da un lato la barra dritta, dall'altro ha alzato di molto l'asticella. La risposta del gruppo è stata la risposta in campo di una squadra che è totalmente connessa e legata e in sintonia con il proprio allenatore.
1: Aggiungo che tra l'altro tutto questo processo di evoluzione comunicativa e soprattutto di coltivazione dell'ambizione è avvenuto con modalità che non era scontato che Gasperini trovasse ad inizio campionato. Lo abbiamo

0: cresciuto nel corso della sua carriera come un allenatore anche conflittuale, un allenatore che talvolta ha trovato nello scontro anche aperto, esplicito, con alcuni elementi della sua rosa un elemento di motivazione. Qui non è accaduto. Cioè, il passaggio di maturazione, di capire in che modo l'ambiente romano ha bisogno di relazionarsi con i giocatori per il tramite dell'allenatore, è uno step di consapevolezza che dal mio punto di vista ha prodotto dei risultati importanti.
1: E guarda, aggiungo anche per completare la parentesi sulla stagione appena conclusa un altro sì però, perché è vero che la Roma ha chiuso con un'overperformance offensiva, ha segnato 4 gol in più rispetto agli XG creati, è sesta per XG in campionato ma quarto attacco, e un'overperformance difensiva ancora più marcata perché è quinta per XG concessi ma seconda difesa del campionato, ha subito 8 gol in meno rispetto agli XG concessi agli avversari. Sì però ci sono stati anche diversi infortuni impattanti e molto lunghi. La Roma non ha potuto contare per tutta la stagione su Angeligno, Cone è stato molto fuori a più riprese tra infortuni e ricadute, Dybala è stato fuori praticamente 3 mesi, Sulé ha tenuto, è rimasto in campo fin tanto che ha potuto, poi la pubalgia ne ha compromesso la seconda parte di stagione, Dobic e Ferguson sostanzialmente non sono mai stati un fattore e non ci si è mai potuto contare concretamente, quindi va considerato tutto, ecco, questo secondo me è importante per ripartire e approcciare la prima domanda rispetto alla prossima stagione, cioè qual è il reale valore della rosa? Si è realmente overperformato in questa stagione difensivamente, offensivamente, o tutto sommato tra infortuni e assenze pesanti da un lato e un po' di overperformance e magari qualche passaggio fortunato in stagione dall'altro, le due cose si sono annullate? Perché questo secondo me è il tema.

0: può essere uno standard quello che la Roma ha trovato, ha raggiunto quest'anno. Parliamo in campionato di 1.92 punti per partita, ed è una squadra che in passato ha dimostrato di poter arrivare e tenere per un certo periodo questa media, perché il primo passaggio di De Rossi dopo essere subentrato a Mourinho l'ha chiuso con 1.89 punti per partita. Ranieri nel 2025 2.45 punti per partita, analizzando tutte le 36 panchine di Ranieri lo scorso anno 2.03. Quindi è una squadra che in un modo o nell'altro ha dimostrato di poter avere anche su un periodo medio-lungo una media di 2 punti per partita, e 2 punti per partita in Italia significano top 3.
1: Sì, parliamo di quell'ordine di grandezza lì. Mentre sentivo i nomi dei calciatori che tu giustamente hai sottolineato non essere stati protagonisti in questa stagione, ho pensato: è tanto tempo che noi non riusciamo ad avere una percezione completa del potenziale dei calciatori sotto contratto con la Roma, per motivi diversi, o per scelte tattiche, o per indisponibilità fisiche, o per prestiti e controprestiti che alterano un pochino la costruzione del gruppo rispetto ai calciatori che potenzialmente sono tesserati per la squadra. E quest'anno non ha fatto eccezione. Se pensi al costo anche solo astratto dei cartellini dei 3, 4, 5 calciatori che hai nominato come assenti di lusso, tra virgolette, fa la differenza. Cioè averli o non averli a disposizione nelle rotazioni, quei 4 o 5 giocatori, ti consente o non ti consente di essere competitivo su più fronti. È chiaro che se penso a come è andata la stagione della Roma quest'anno, anche a come poi è scivolato via l'obiettivo europeo strada facendo, avere un ricambio di Malen a livello anche solo che sappia segnare, cioè non dico un calciatore da doppia cifra, un calciatore da 5 gol a stagione avrebbe potuto fare una differenza importante, e questo va tenuto in conto.
0: Non mi citare Stulic, ti prego.
1: Non ti cito Stulic, però è chiaro, bisogna capire intanto se questi calciatori che sono stati marginali potranno tornare ad avere un ruolo, o qualora non lo potessero avere, come si dovrà riattrezzare la squadra, perché se c'è una cosa che è sicura è il fatto che mancano in panchina almeno 5-6 nomi, come sono sempre mancati. Prima mancavano tra i titolari, adesso mancano dalle rotazioni.
0: Poi questa è forse la testimonianza più chiara, più evidente di quanto poi inserire dei profili specifici di un livello superiore rispetto ai titolari possa aiutare e garantire anche una crescita di giocatori che venivano reputati e considerati, risultati alla mano anche in quel caso, o non adatti ad un certo livello. Poi eviterei troppo di portare sul lungo periodo queste valutazioni, nel senso, è una stagione della Roma, ci sono diversi aspetti positivi da considerare. Ad esempio, è stata la prima di Gasperini e non era per nulla scontato come obiettivo. Ripeto, sono praticamente 10 anni che la Roma manca la qualificazione in Champions, però poi analizziamo anche la singola stagione, quindi chiaramente il prossimo anno la squadra è attesa ad una conferma anche importante. Mentre mi sono poi via via tolto anche i dubbi su quello che avrebbe potuto essere, che è stato infatti il fit tattico tra Gasperini e il gruppo storico, l'ossatura portante di questa squadra, ecco, si è arrivata ad un'identità chiara. Gasperini è sceso anche un po' a patti con le capacità del gruppo, con le caratteristiche del gruppo. Ora la domanda è quanto lo stesso gruppo può crescere ulteriormente, perché abbiamo visto magari una resa offensiva di un certo livello con l'inserimento di Malen. Ci sarà da capire con altri 2-3 profili, perché da quello che risulta, insomma, dalle prime ricostruzioni, la Roma starebbe cercando sui titolari un paio di innesti anche piuttosto pesanti, insomma, l'inserimento molto grande per quanto riguarda un attaccante di scorta, uno dei 2-3 quartisti alle spalle di Daniel Malen, e un esterno di centrocampo, un laterale che possa accompagnare Wesley. Questo chiaramente non considerando delle cessioni, poi sul mercato nello specifico ci arriviamo, però ecco, la domanda sui margini di crescita di questo gruppo secondo me è una di quelle più corrette e più centrate, per capire se questi sì però possano poi realmente portare a qualcosa di superiore, considerando che la Roma il prossimo anno avrà la Champions, che è un torneo che comunque di energie te le toglie e te ne toglie abbastanza.
1: A questo proposito faccio anche una considerazione pensando alla dimensione economica della Roma in questo momento, che con le sue peculiarità e i suoi limiti, diciamo, è una via di mezzo tra quella delle big del nostro campionato e quella delle squadre che hanno avuto accesso all'Europa nel corso dell'ultimo periodo. Pensando alla Roma in Champions, penso forse questa società e questo gruppo non si può permettere, per dire, di fare una fase campionato come quella che ha fatto il Bologna. due anni fa. Potrebbe essere un rischio da un punto di vista di anche solo di percezione di status, oltre che per il ranking, non lo dimentichiamo, perché la Roma, grazie alle ottime campagne nelle competizioni europee inferiori, gode in questo momento di un buon posizionamento e quindi potenzialmente anche di un calendario non particolarmente ostile. Bisogna assolutamente attrezzarsi per cercare di arrivare almeno alla fase eliminazione diretta senza troppi patemi. Ecco, non è una qualificazione favola alla Champions che può essere serenamente vissuta come un ok ragazzi andiamo a fare bella figura, era tanto che non la facevamo, vediamo che succede. Bisogna andarci pronti, attrezzati per difendere lo status internazionale di questa squadra.
0: Sì, se non sbaglio la Roma parte nelle varie pot da 9, nelle varie fasce da 9, parte come seconda o terza della seconda fascia, chiaramente grazie poi agli ottimi risultati raggiunti nelle competizioni minori in Europa e Conference League negli ultimi anni, però riparte da lì. Io anticipo un po' il discorso legato agli obiettivi. Secondo me il prossimo anno la Roma dovrà avere l'obiettivo di superare la fase campionato in un modo o nell'altro, non necessariamente in top 8, ma anche arrivare ai playoff, quindi raggiungere quello che hanno fatto le italiane ad esempio in questa competizione. Cito Gasperini, a precisa domanda sulla Champions aveva risposto: l'obiettivo è crescere, quando arrivi in Champions poi però devi stabilizzarti, è una manifestazione che ti aiuta a crescere, giochi contro le migliori ma ne esci più forte, per essere competitivi ci vorrà tempo, ma il mio obiettivo è rendere la Roma competitiva in campionato, e in questo giocare la Champions aiuta a farla più forte, chiaramente, perché c'è e subentra un tema economico che è inutile tralasciare. Ecco, poi a livello di bilancio, di chiusura di bilancio eccetera, sarà un discorso che impatterà sul prossimo bilancio, quindi sul 30 giugno 27, questo giusto per mettere qualche paletto anche un po' più tecnico.

0: Intanto, pensando alla Roma della prossima stagione, cambia un po' la catena di comando. Gasperini chiede e probabilmente avrà maggiore velocità delle operazioni con una figura che conosce, che ha voluto, come quella di Tony D'Amico, in attesa dell'ufficialità, che ancora non c'è al momento della nostra registrazione. Continua a chiedere Gasperini una presenza della proprietà a Trigoria. L'affare Malen racconta tanto del perché sia importante questo per il tecnico, perché la luce verde può arrivare rapidamente senza troppe chiamate, fusi orari, eccetera. E poi ovviamente investimenti che devono correre paralleli alle plusvalenze che la squadra dovrà fare. Guardavo brevemente il percorso di Tony D'Amico dalla stagione 18-19 alla 21-22 come direttore sportivo del Verona, è quello che prende Rachmani, ad esempio. Con Gasperini all'Atalanta fa la 22-23 e la 23-24, poi resta anche nella scorsa stagione. Con Gasperini D'Amico porta Bergamo, Ederson, Højlund, Lukman, De Ketelaere, Scamacca, Kolasinac, preso a zero, Bellanova, Retegui, porta anche il Bilal Touré, bocciato poi da Gasperini, penso anche Bakker, tra l'altro, è stato il direttore sportivo delle cessioni di Romero, di Gosens, di Højlund 80 milioni, di Comeners 60, di Retegui. Credo che, insomma, so ci siano stati scontri in passato, ma sicuramente c'è un rapporto diverso rispetto a quello che poi Gasperini ha instaurato con Massara e con il precedente board dirigenziale della Roma. Il discorso è che magari D'Amico, con una proprietà vicina, penso nella testa di Gasperini, può portarti ad un discorso simile a quello fatto con Retegui dopo l'infortunio di Scamacca. Si fa male Scamacca e nell'arco di 48 ore l'Atalanta chiude per Retegui, è un'operazione importante. Io penso che Gasperini voglia quello, come tutti gli allenatori ambiziosi e molto demanding da questo punto di vista.
1: È di chi scemo, cioè, nel senso, ora, volendola proprio semplificare al massimo, diciamo, ecco, anche allenatori con una storia di rapporti conflittuali con i colleghi e con le persone intorno, comunque poi vivono di questo conflitto, vivono di questo confronto. Probabilmente, se inizio ad aver capito un pochino Gasperini, il punto è anche forse non andare troppo in overthinking su alcuni profili, insomma. Poi a volte, diciamo, siamo

0: stati anche illuminati da delle intuizioni di manager che hanno visto in un calciatore un talento straordinario che nessuno capiva. Il rischio però è che poi ti ritrovi con altrettanti nomi non pronti, che in termini di competitività immediata può rappresentare una issue da gestire, insomma. Ora non so quanto ho davanti agli occhi la questione Robinho Vassi. Io non so quanto Gasperini possa coesistere con una visione strategica di costruzione della rosa che va nelle direzioni di prendo quel calciatore perché tra 5 anni vale 100 milioni.
1: Ma non è più quell'allenatore
0: magari tra un anno
1: lì.
0: Sì, ma tra 5 no.
1: Ma non è più quell'allenatore lì, Gasperini, l'ha dimostrato ampiamente. Peraltro dopo l'arrivo di Robinho Vassi, quando continuava a chiedere un attaccante titolare, aveva detto basta che lo fate capire ai tifosi, no? Se dobbiamo fare l'Under 21 ditelo e facciamo l'Under 21.
0: Sì, no, è chiaro. Era stato perché molto chiaro. Attenzione, io penso al lavoro fatto con De Ketelaere, è molto diverso prendere un calciatore pronto che va portato ad alto livello e prendere un calciatore che assolutamente non è pronto a stare a quel livello ma ha il potenziale per arrivarci nel giro di N anni. Io non ho col beneficio di sbagliarmi, ma non ho ricordi di calciatori che sono arrivati al top con Gasperini al terzo anno, cioè o è subito o non scatta con lui.
1: Se
0: la storia ci insegna prevalentemente questo.
1: Se non scatta un investimento buttato. Citavo apposta il Bilalturi perché poi deve essere tenuto accanto agli altri nomi e agli altri ottimi acquisti fatti. Poi il direttore sportivo lavora per la società, che è superiore all'allenatore, questo vale per tutte le squadre. Lo scorso anno la direzione sportiva della Roma magari inseguiva Echeverri e Gasperini batteva tanto su Sancho, e poi è stata una battaglia che ha fatto perdere ad esempio alla Roma la possibilità di andare su Rho e chiudere l'operazione prima del Bologna. Poi alla fine i fatti hanno detto che avrebbe sbagliato sia la proprietà, la dirigenza con Echeverri che Gasperini con Sancho, perché di questo parliamo. Non che poi il ripiego Bailey sia andato meglio, per intenderci. Quindi le operazioni si fanno e si sbagliano, l'importanza è che ci sia comunque un'unità di intenti e una visione più o meno sul tipo di profilo. Ecco, se si cerca una seconda punta importante titolare, magari presentarsi con 20 milioni spesi per un attaccante di riserva del 2007, che potrà essere, io ne sono certo che Robinho Vassi avrà un ottimo futuro all'orizzonte, ma che potrà essere un giocatore da 50-60 milioni nell'arco di un triennio, è chiaramente controintuitivo rispetto a quello che sono e devono essere gli obiettivi a breve termine, no? Ai quali deve chiaramente guardare un allenatore, perché poi si fa presto a dire c'è un contratto, c'è un progetto, viene sostenuto o meno, poi c'è anche un ambiente, ci sono anche delle pressioni a cui dover far fronte e un gruppo da tenere compatto, perché poi le pressioni impattano anche sull'aspetto emotivo e mentale di un gruppo. Questo, ripeto, è un discorso che vale per la Roma, sì, ma vale per tutte le squadre. Ci sarà un mercato da fare, da quello che poi sono riuscito a capire nelle stime di bilancio, che tendenzialmente si fanno sempre con una chiave molto pessimista. A inizio anno la Roma aveva stimato 60-70 milioni circa di plusvalenza da fare, poi rispetto a questa cifra iniziale va scalato l'ingresso di un doppio sponsor, vanno scalati alcuni introiti extra per l'Europa League, i premi anche per il piazzamento del campionato, perché chiudere sesti, quinti, quarti o terzi nel caso della Roma chiaramente ha un valore diverso. Ci sarà da capire adesso come si muoverà la squadra, quante cessioni riuscirà a fare il nuovo direttore sportivo, quante cessioni riuscirà a fare il club. Se magari si arriverà vicino alla cifra pattuita con la UEFA, si pagherà una multa, si proverà a rinegoziare sfruttando l'ingresso Champions e quindi molti più introiti futuri il prossimo anno, ma sta di fatto che tutto ruota attorno al mercato. Ecco, c'è la visione Gasperini sul mercato della Roma, che vorrebbe il blocco totale delle cessioni, sacrificando magari un giocatore indicato da lui, ecco, diciamo che ha dato una lista di pseudo incedibili, vorrebbe rinnovare praticamente tutti, ha accettato malvolentieri solo il mancato rinnovo di Shaarawy, e dall'altra parte ci sono invece le necessità del club, che come ogni club di fronte a cifre fuori mercato deve chiaramente fare una valutazione.

0: diciamo che la condizione economica che vive la Roma ormai la conosciamo da un po' di tempo, l'abbiamo anche discussa brevemente qualche minuto fa. È molto difficile pensare di sostenere questo percorso anche di costruzione di una rosa competitiva a livello internazionale senza fare qualche sacrificio. Secondo me i margini economici per muoversi in quella direzione ci sono. Mi stona un pochino il prezzo che sento per dei nomi che potrebbero non essere risolutivi da soli dei problemi che la Roma deve affrontare per la costruzione della rosa del prossimo anno. Poi arriveremo a parlare dei nomi in entrata e in uscita, però nel frattempo faccio veramente fatica a pensare che la Roma possa spendere l'intero budget ricavato da una cessione per comprare un altro singolo giocatore. Mi sembra un po' controintuitivo.
1: Ma guarda, io andrei sui concetti prima che sui nomi, perché poi chiaramente le due cose sono legate. Conosciamo questa scadenza del 30 giugno, parliamo molto spesso di plusvalenza, ormai lo facciamo per ogni squadra. È chiaro che sia importante provare a capirci qualcosa in più rispetto a quanto la Roma dovrebbe incassare dalle varie cessioni. Poi, forse ancora più importante per lo sviluppo futuro della Roma, ma ripeto, di tutte le altre squadre, c'è capire come e da chi arriveranno quei soldi, perché un conto magari è privarsi di giocatori fondamentali, magari imprescindibili, un conto è privarsi di giocatori cedibili se adeguatamente rimpiazzati. Provo a parlare, a ragionare un po' da allenatore in questo caso, e un conto invece è riuscire a fare miracoli con profili in uscita, che è ovviamente la cosa sempre più complessa. La Roma negli ultimi giorni è riuscita a sistemare alcune questioni, ma ovviamente sono minori, penso a Saoud Abdulhamid, a Buba Sangaré, ma sono incassi di 3-4 milioni, quindi chiaramente non sufficienti per raggiungere la quota necessaria di plusvalenze. Probabilmente un big partirà. Da quello che ho capito, per Gasperini, Wesley e Svilar ad esempio sono abbastanza insostituibili, ma il tecnico non è molto avvezzo alle cessioni, quindi molto spesso si parla con leggerezza di cast sul mercato, di Kone da sacrificare. Ecco, Gasperini andrebbe poi calmato nel caso, o comunque devono essere profili poi sostituiti con altri di un certo spessore. Prima citavi tu Robinho Vass, ecco, non è più quel Gasperini lì, il tecnico è cambiato, si è evoluto, adesso ha uno status diverso e chiaramente anche delle ambizioni, delle richieste diverse, e tant'è che appena si è iniziato a fare il nome di Soule come possibile partente, magari destinazione Premier League, è uscito immediatamente quello di Mason Greenwood, che è il pezzo grosso, nel senso, guardando i nomi usciti adesso, guardando anche la casella in cui andrebbe a giocare, è sicuramente lì che la Roma farà l'investimento principale, però parliamo di un'operazione da 40, 50 forse milioni di euro, quindi è un'operazione molto importante da fare chiaramente nel prossimo bilancio, anche grazie agli introiti Champions. Sul resto, da quello che ho capito, si cercherà un esterno di centrocampo, un laterale in grado di fare il titolare, restando però così nei titolari, e quindi poi per un big che parte evidentemente un altro giocatore di un livello simile dovrebbe entrare. Poi le logiche del mercato sono complesse da prevedere, e soprattutto forse con il mondiale di mezzo, perché poi magari si blocca

0: Creeranno tante trattative, ci saranno dei mesi a questo punto, 5 settimane circa di stasi totale, però magari anche la fretta generata da alcune competizioni, da qualche infortunio di tanti altri club, magari top club, di intervenire su certi ruoli, o giocatori magari che hanno una media appetibilità per quanto riguarda i top club, magari possono fare 7-8 partite buone, arrivare fino in fondo al mondiale e chiaramente strappare contratti e far scattare anche l'asta. Quindi è sempre un game changer per quanto riguarda le regole del calciomercato e le sue dinamiche. Dico questo per arrivare al punto. Magari la Roma pensa di vendere Ziolkowski a 15 milioni, Baldanzi, Salah e Din, profili diciamo minori, e magari piazzare una sola cessione stile Manu Koné, e magari invece ti si presenta il Chelsea di turno con 100 milioni per Svilar, con 80 milioni per Svilar, o Real Madrid, forse no, avendo preso Dumfries, però un altro club importante su Wesley, ad esempio.
1: Chiaro, no? Colgo l'occasione di questa tua menzione sugli infortuni e sul mondiale soltanto per invitare chi ci ascolta, se non l'ha già fatto, a guardare le condizioni di alcuni manti sintetici dei campi negli Stati Uniti, perché questo può veramente essere un fattore. Comunque perdere un calciatore al mondiale con un infortunio magari lungo all'inizio dell'estate può essere veramente un danno economico gigantesco per tutti. Quindi non mi sorprenderei anche di vedere dei movimenti molto rapidi per sistemare dei reparti, magari valutando anche profili che il mondiale non lo giocheranno, perché fuori ne sono rimasti tanti. Per banale che sia, è un fattore.
0: Tutti gli italiani che andranno in Premier, in Liga, nei top campionati, insomma, sono lì fermi ad aspettare. Tu citavi i campi ed è sicuramente un fattore, aggiungo anche quello meteorologico, la temperatura. Soprattutto, probabilmente vedremo soprattutto nelle prime fasi grandi squadre passeggiare, questo va detto, perché abbiamo parlato in maniera molto marginale della finale di Champions e dei ritmi della stessa. Ecco, il mondiale rischia di essere molto peggio, ci sarà una differenza importante sul lungo periodo per chi gioca al nord, per chi gioca magari nella parte California, Florida, Messico.
1: Beh, le simulazioni che danno il Brasile non necessariamente primo nel suo girone, secondo me vanno esattamente in questa direzione qui, cioè è messo in conto alla fine con il tabellone che consente anche il rientro di alcune terze. Diventa veramente difficile pensare di andare a fare gli splendidi nelle prime 3 partite.
0: Comunque, per tornare alla Roma, io andrei quasi a chiusura sul discorso mercato. Qualche nome lo abbiamo fatto, in uscita c'è ancora un po' di incertezza. Come detto, i profili individuati per rinforzare, soprattutto le caselle su cui rinforzare il club in vista della prossima stagione, sono chiare a Gasperini. Il maggiore investimento verrà fatto in attacco ad accompagnare Daniel Malen. Il nome forte è quello di Mason Greenwood. Io esco al momento per esigenze temporali, ma anche di podcast, dalle questioni extracampo. Mi limito solo a tracciare un brevissimo quadro del giocatore nell'ultimo triennio, magari per chi se lo fosse perso, insomma, uscito dallo United, lui fa la stagione 23-24 con il Getafe, non esattamente calcio champagne, ecco, quello di Bordalas. In Liga 8 gol e 6 assist in 33 presenze, va al Marsiglia. Stagione scorsa in Liga 1, la 24-25, 21 gol e 5 assist in 34 presenze, quella appena conclusa in Liga 1 fa 16 più 7 in 32 presenze e aggiungo anche 3 gol e 1 assist in 8 presenze di Champions League. L'idea di Gasperini, come detto, è quella di investire fortemente su un profilo lì. Si fanno anche altri nomi, ma sono profili di secondo piano. La Roma gli ha bisogno di un titolare e poi di un'alternativa. Tendo a credere che vie di mezzo, diciamo, come Summerfield, Ale Begovic, possano costare troppo per essere un'alternativa e forse essere troppo poco credibili da titolari. Quindi andrà risolta questa questione. Sul resto, chiaramente, le cessioni guideranno poi l'altra parte del mercato in ingresso, con Gasperini che continua a premere per avere i giocatori nel minor tempo possibile. Dell'idea, dell'ambizione di superare la prima fase, quella campionato della Champions, abbiamo già parlato. Ogni volta che facciamo gli scenari sulla Roma, io aggiorno il calcolo, è dal 2008 che la Roma non vince in Coppa Italia, c'è stata anche una lunghissima storia di eliminazioni, spesso precoci, spesso contro squadre di bassa A o in momenti difficili addirittura di Serie B, come è accaduto nel recente passato. Aggiungo tra i vari obiettivi stagionali, quindi Champions, Coppa Italia, aggiungo forse in campionato l'idea, l'ambizione, l'obiettivo dovrebbe essere quello di confermarsi e assestarsi, tanto per citare Gasperini, sopra i 70 punti, 70 punti che nel 90, forse 9% dei casi significano quarto posto, significano Champions dell'anno successivo.
1: No, non dirlo, non dire questa cosa alla presenza di Massimiliano Allegri. No, allora, assolutamente questa è una considerazione giusta. Tra l'altro, sottolineiamolo, fare 70 punti con 8/10/12 partite in più di Champions da giocare tra settembre e eventualmente facciamo almeno febbraio, sarebbe un grande risultato. Abbiamo visto quanto

0: è stato difficile per le italiane che quest'anno hanno dovuto farlo in termini proprio di qualità e quantità delle prestazioni.
1: Sì, significa praticamente, ragionando molto su carta, creare una rosa da 80 punti e mettere in conto che qualcosa si perderà pre e post Champions e chiudere con una settantina. Questo è un po' il discorso. Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

Nasco senza niente, mio nonno che mi cresce. Mamma aveva 20 anni, pensa se ora avessi un figlio. Mia nonna non mi sente, lassù non hanno amplifon. Provo ad arrivarci forse quando farò un disco di platino. Non toccherò una donna, non farò come l'infame di mio padre. Grazie al mio nuovo padre che ha salvato mia madre. Vederla piangere è stato bruttissimo, ma i problemi dentro all'alcol giuro non galleggiano. Sanno nuotare benissimo, sono ironico però c'ho fame. Voglio da mangiare perché è tutta una maschera che maschera il dolore.

0: Ferrari e me la compra il Matador.
1: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto. Testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Gianni.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

0: threaten, and
1: Oh shit.

come la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.